Radio Liscio. Non c'era, c'è. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione. Radio Liscio, solo musica da ballo.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Giorgia, fatti sentire.
1: Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: il vento.
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo, a un nuovo aggiornamento con le previsioni per domenica. Anticiclone subtropicale a tutto motore, sarà una giornata di stabilità su quasi tutta Italia, solo all'estremo sud un po' di variabilità e qualche breve temporale o spot piovoso, non escluso sull'Appennino meridionale e sulle aree interne della Sicilia. Altrove sole con temperature sulle centrali tirreniche e al nord fino a 30 gradi o poco più. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Colpa mia, colpa tua.
1: Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Un caffè con l'artista.
1: E con grande piacere che do il benvenuto a un artista di grande talento, dalla personalità travolgente, con un sorriso contagioso e amatissima dal suo pubblico, e ho capito perché. Daniela Cavanna, come stai?
2: Che presentazione! Grazie Clara, una bellissima presentazione, non so se mi merito tutto quello che mi hai detto, comunque grazie.
1: Sì, no, guarda, mi ha colpito molto il tuo, io ho parlato del sorriso contagioso, ma non solo, hai una luce che è bella, è buona, è uno
2: grazie.
1: Sguardo pulito, ecco, non saprei
2: grazie.
1: Che termine utilizzare, quindi, e credo che tu sia anche una persona così molto bella anche dentro.
2: Spero, ecco, nel senso, non so, dovresti chiederlo a qualcun altro, agli altri sicuramente. Io mi sento, cioè, così come mi vedi sono, non sono quella che ti fa il sorriso in faccia e poi quando ti giri te ne dice di ogni, cioè proprio, se mi stai simpatico si vede, ma la stessa cosa anche il contrario, purtroppo.
1: Ma lo dici o preferisci star zitta?
2: Vado in ad altre parti, nel senso che non mi troverai, forse purtroppo il mio lavoro, cioè, non è proprio così che dovrebbe essere, però dovresti essere amica di tutti, sorridere a tutti, però se mi stai simpatico allora ok, cioè, cerco un dialogo, un rapporto con te. Se invece non mi stai simpatico, naturalmente saluti di circostanza, perché non è che si può andare d'accordo con tutto il mondo o star simpatici a tutti quanti. Però ecco, mi vedi poi andare da altre parti, ecco, non andremo mai a mangiare una pizza insieme se proprio, cioè se non mi stai simpatico, ecco, questa è un po' la mia filosofia, perché penso che essere sinceri nella vita sia una di quelle cose che paga sempre, cioè nel bene e nel male, almeno sono responsabile di quello che penso e penso, spero di essere così, ecco, cerco di fare così.
1: Sì, no, che mi piace, perché ho chiesto io, infatti ti amano molto anche per quello, non solo per appunto il tuo talento, la tua musica, la tua voce, ma anche per il tuo carattere, la tua personalità. Ma tu devi essere anche una buona amica, sei
2: diciamo
1: leale.
2: Per me l'amicizia è una cosa sacra. Con il lavoro che faccio, di tempo se ne ha veramente poco, e ci vogliono anche delle persone molto intelligenti che capiscano anche, non perché io devo essere quella privilegiata, però rispetto a una persona che fa un lavoro d'ufficio dalle tot alle tot e poi è libera magari di pensare allo svago, io tot ore sono sul palco, ma c'è la preparazione prima, c'è la preparazione dopo, e quando arrivo a casa comunque ho sempre la testa, siccome la mia è comunque un'azienda, io do da mangiare oltre a me a 6 famiglie, cioè la mia testa continua a lavorare, no? E quindi ci sono, ho poche amiche, quando hanno bisogno loro sanno che possono chiamarmi in qualsiasi momento e io arrivo, anche se sono dall'altra parte del mondo, compatibilmente con il mio lavoro io arrivo, e viceversa, cioè sono fortunata perché so che nel momento in cui ho bisogno, anche se non ci sentiamo tutti i giorni, hai capito? L'altra sera, per dire, è stato il compleanno di una mia amica che abita a Milano, ci conosciamo da tanti anni, mi ha conosciuto perché va a ballare con suo marito, ha fatto il compleanno, non ci sentivamo da tempo, non sono potuta andare al compleanno perché sono tornata praticamente la domenica mattina a un orario assurdo, ci siamo videochiamate, ci siamo messe a piangere tutte e due, per dirti che non è la frequenza con la quale ci si sente che determina un'amicizia grande o meno, ma sono altri valori,
1: la qualità
2: me.
1: È vero.
2: Esatto.
1: Ma hai vissuto anche delle delusioni forti che ti hanno ferita?
2: Ma devo essere sincera, una delle ultime delusioni, molto inconsapevolmente, inconsciamente, l'ho data io, nel senso che forse c'era una persona che aveva bisogno di un pochettino più di attenzione, io non me ne sono accorta, era un periodo per me un pochettino particolare e l'ha presa male, ci siamo chiarite assolutamente, però ecco, l'ultima delusione l'ho presa io. E sì, poi c'è stata invece una grande, grandissima delusione in passato di una che pensavo fosse proprio sai quelle migliori amiche alle quali confidi, proprio l'inconfidabile, no? La qualunque, qualsiasi cosa, qualsiasi tuo segreto, e non so perché è sparita, ad un certo punto è sparita e ha preferito andare da altre parti, non lo so, è stata una cosa un po' così, mi è rimasto un punto interrogativo lì, però ci sono rimasta male.
1: Cioè, ma è come superi quando hai dei momenti o anche dei periodi brutti, perché tu appunto fai vedere che sei sempre molto solare, allegra, sì, positiva, però quando ci sono quei momenti un po' così, come fai? Chiedi aiuto o da sola ne esci fuori?
2: Allora, c'è da fare una presa premessa. Facendo questo lavoro bisogna salire sul palco indipendentemente dai problemi che si hanno a casa, indipendentemente dall'umore, indipendentemente da tutto quanto. La Daniela che sale sul palco è da un certo punto di vista la stessa Daniela che ti ritrovi a fare la spesa, anche se a fare la spesa ci vado in tuta e totalmente struccata, ma è proprio quella, nel senso, però è logico che un minimo di maschera devo metterlo, perché cioè, nessuna persona, penso, sulla faccia della terra può essere sorridente, felice, allegra, spensierata tutti i giorni della vita. Io ho veramente tanti momenti, un po' forse per il mio carattere, per il mio segno zodiacale, per tante cose.
1: Qual è il segno?
2: Gemelli.
1: Ah, ok.
2: Beh, quindi non ho una doppia personalità, però cioè, nel senso di doppia faccia, però veramente questa duplice me stessa, per la quale quando sono sul palco sono allegra, solare, sorridente, eccetera eccetera, quando invece sono a casa ho tantissimi momenti che io chiamo momenti bui, perché comunque diciamo che la vita non è sempre tutta in discesa per tutti, ci sono anche delle salite. Purtroppo, per come sono fatta, io mi chiudo molto, nel senso che accetto che ci siano queste giornate negative, mi lascio proprio trafiggere, trapassare da quello che è il dolore, magari quella disperazione, le delusioni, eccetera eccetera. Poi il giorno dopo mi rialzo e dico, ok, un giorno va bene, il secondo andiamo, perché non è che si può stare a letto a commiserarsi o a piangere tutto il tempo. Quindi c'è questa dualità che penso che ci sia un po' in tante persone, no? Anche soltanto io immagino le mamme, io non sono mamma, però una mamma davanti ai suoi bambini, davanti ai suoi figli deve farsi vedere sempre in un certo modo, no? Cioè, raramente vedremo mamme che si fanno vedere piangere davanti ai bambini, perlomeno cioè, si cerca di non farlo, però è logico che le mamme hanno i loro momenti di sconforto, un po', ecco, è la stessa cosa.
1: Ma tu hai, non so, una sei credente, credi, hai qualcosa che ti aiuti appunto a tirarti fuori, no? Da quelle giornate un po' così, o da sola, hai una forza interiore, no, che ti aiuta?
2: Sì, ho capito la domanda. No, non è che mi affido a nessun Dio, sono credente nel senso che credo che ci sia qualcosa di molto più grande. Io ho soltanto, cioè, ho poche certezze.

0: alla lacrima facile, perché sono, da quello che poi mi hanno fatto capire, sono molto sensibile. Però ecco, prima, mezz'ora prima di stare sul palco, prima di truccarmi, io ero, cioè, una faccia gonfia che sembrava che mi avessero dato dei cazzotti. E poi sono salita sul palco e la serata è stata una serata esplosiva, cioè sorridente, ho cantato, ho ballato. Quindi cerco di razionalizzare, come per dire, ok, mi sta succedendo sta cosa, cioè lì per lì mi faccio travolgere dalle emozioni. Poi ti ragiono, infatti tutti mi conoscono, quando mi vedono in quelle condizioni mi dicono ok, la lasciamo un attimino metabolizzare, lascio passare il tempo che mi serve e poi ci ragiono su, ok, è successa sta cosa, mi hanno detto sta cosa, mi hanno accusato tra virgolette di una roba, ci può essere un fondo di verità? Cioè ci può essere qualcosa che abbia portato? E allora lì si lavora e cerco di venirci fuori in qualche modo. Se poi invece sono cose totalmente distanti da me, dico vabbè, no, allora non ci siamo proprio. Però cerco di trovare la forza da sola, perché ho cercato sempre un po' di cavarmela da sola, ma non perché non avessi nessuno a fianco che mi stesse vicino, perché voglio dire, ho una famiglia, c'ho un papà, una sorella, ho degli amici, ho comunque anche soltanto i miei ragazzi che suonano con me, che mi danno forza, però sono fatta così, cioè come mi arrivano le cose ho bisogno di metabolizzare da sola e risolvere tra virgolette da sola.
1: Ma sei stata sempre così saggia, anche da piccola, perché sei giovane, ma sei veramente molto saggia, molto. Poi c'è la professionalità, quella di salire sul palco, quella è secondo me una professionalità, un grande rispetto anche per il tuo pubblico.
0: E quello lì sì.
1: Quello c'è ed è così, ma poi l'altro, wow, non è facile arrivare a quel pensiero. Ecco.
0: No, non è facile, non ci si arriva neanche immediatamente e non è che tutte le volte che mi capitano delle cose io arrivo subito a ragionare così. Ripeto, sono una che vorrebbe sempre che tutto andasse bene, vorrebbe piacere a tutti, vorrebbe che ci fosse la pace nel mondo, cioè, e quindi quando ti arrivano delle voci, ti capitano cose, oppure senti i colleghi che ti mettono magari i bastoni tra le ruote, dici ma perché? Cioè abbiamo una vita, cioè abbiamo questa, non sappiamo neanche quanto ci abbiamo da vivere, io devo sprecarla ad arrovellarmi, a pensare a no, cioè no. Sono cose che non hanno senso. Sono sempre stata una bambina, anche da piccola, che mi ricordi io, che ero molto più grande della mia età, infatti non mi trovavo mai con i miei coetanei, ho sempre avuto amiche e amici molto più grandi di me, fidanzati molto più grandi di me, perché non mi rispecchiavo nella mia fascia d'età. E poi la vita ti porta, perché uno dice ah che bello, canta, è sul palco, sti capelli rossi, tutta storia. No, cioè, la vita non è stata proprio simpaticissima con me, però anche lì cosa fai? Cioè le strade sono due, o ti fai divorare totalmente da quello che ti succede, che per un po' l'ho fatto, perché diciamo che non è che ti capita qualcosa e tu reagisci immediatamente, però cioè, è come se tu fossi su un treno e devi continuare a viaggiare, cioè non è che puoi scendere, non è che ti puoi fermare, quindi devi trovare lo sblocco che ti porta ad andare avanti, e quindi si cerca di fare in quella maniera lì.

0: Un caffè con l'artista.
1: Ma quando dici che la vita non è stata sempre così troppo buona, bella con te, e che cosa avresti voluto, sai, che cosa... Sì, chiedere ti è mancato, sa, appunto sei giovane, ancora hai una vita davanti, sembra brutto, però ecco, che cos'è che ti è mancato, che pensi che non potrai più avere?
2: Beh, non so. Ci sono state, questa è una parentesi un po' delicata, ho perso la mamma che era molto giovane, aveva 49 anni, io ne avevo 24, quando non te l'aspetti, nel senso che non è che c'è una malattia dietro e quindi è sempre brutto, intendiamoci, però ti prepari psicologicamente. Da lì poi mi sono mancati i nonni, le nonne, tutto quanto, quindi siamo rimasti io, mio papà e mia sorella, da una famiglia numerosa che eravamo, e comunque molto legata, molto unita, i miei genitori si amavano alla follia, cioè è tutto un insieme di cose. Io avevo appena quasi, avevo iniziato a fare questo lavoro seriamente, iniziavo a confidarmi con mia mamma, che era, diciamo, l'altra parte del mio cuore. E quando ti trovi a 24 anni che vivi da sola, incominci a fare un lavoro che non è proprio un lavoro ordinario, tra virgolette, perdi la parte più importante della tua vita, sembra che tutto ti si sgretoli sotto i piedi, e lì non è facile, non è assolutamente facile. Poi ripeto, dipende un attimino uno che carattere ha, che rapporto ha, eccetera. Però poi questo luglio ho perso la mia cagnolina, che erano 16 anni, che era
1: no,
2: con me. Sì, sono botte che ti arrivano, ma proprio botte.
1: Paquita, no?
2: Sì,
1: si chiamava Paquita, ma mi dice,
2: lei è stata la cagnolina, la mia prima cagnolina, perché io non ho mai voluto avere animali. Infatti quando poi racconto sempre questo aneddoto perché è simpatico, cioè fa anche capire un attimino le cose. Io avevo un fidanzato che aveva un pastore tedesco, e con questo fidanzato, diciamo, a quarto d'ora da Piacenza, no? Noi lavoravamo insieme e io non ho mai avuto cani e non sopportavo, cioè continuavamo a litigare perché lui finito il lavoro doveva andare a casa a vedere come stava il cane, cioè una roba che mi dava proprio sui nervi. Dice, ma ascolta, abbiamo pomeriggio insieme, andiamo a fare shopping, andiamo a vedere qualcosa. No, lui doveva tornare a casa perché c'era sto cane in casa da solo, nervoso. Poi vabbè, negli anni passano, ci lasciamo, rimaniamo sempre in buonissimi rapporti, perché cerco anche di rimanere in buoni rapporti con i miei ex, e salto su sta cosa e gli dico, guarda che io prendo un cane. Le risate che si è fatto, le volte che mi ha detto, no ti prego la fai morire, no ti prego, e invece poi si è creduto, perché lei è stata veramente la mia salvezza. Sono andata a prendere questa cagnolina neanche un anno dopo che è mancata mia mamma, e lei è stata quella che mi faceva uscire per fare la passeggiata, mi faceva tornare a casa col sorriso. È stata veramente la mia salvezza, ed è vissuta benissimo, perché non ha mai avuto, tranne un tumore che abbiamo operato subito, ma che poi è stata benissimo, non ha mai avuto nessuna malattia. Quindi io lavoravo, lei è stata una cagnolina musicista, perché lei molte volte veniva sul palco, veniva alle serate, la gente la conosce, tutti conoscevano Paquita. È stato veramente fantastico. E è quindi vero. Dico, non è che è sempre, la vita è sempre bella, la vita ogni tanto ti manda quella botta che dici, ok, adesso devi tirare fuori un'altra cosa, devi...
1: È vero, è vero.
2: Tanti.
1: Sì, sì, io purtroppo ti capisco e cerco di trovare la parte positiva, dico, almeno ho avuto la fortuna di, nel caso dei genitori, dire di conoscere, sì, di vivere con quella mamma, con quel papà, perché ci sono anche persone che non hanno vissuto neanche quella felicità o li hanno persi quando erano piccolini, neanche te li ricordi, o magari non li hanno proprio conosciuti. Quindi cerco, è dura, però si cerca sempre di trovare la parte positiva, di dire, e sono stati genitori meravigliosi, quindi sono stata molto fortunata, anche se non ci sono, ma comunque wow, no? Ecco, quindi
2: è un po' sì, il mio pensiero, è vero, perché quello che ti hanno donato, comunque devi riputarti fortunata, ecco.
1: Sì, sì, sì. Ma tu sei più simile a mamma o papà?
2: Mamma, totalmente.
1: Ah, sì, ok.
2: Il papà è più simile a mia sorella, infatti si scornano sempre e hanno due caratteri molto molto forti, e sono meno, come si dice, dimostrano meno l'affetto in generale, non sono comunque due persone splendide. Ecco, io invece ero più mammona, io ho bisogno degli abbracci, ho bisogno delle coccole, ho bisogno di sentirmi dire ti voglio bene, di una carezza, cioè queste cose qua. E mia mamma era la stessa cosa, quindi eravamo proprio uguali.
1: E loro infatti non sono musicisti di professione, no, ma avevano una trattoria dove la musica c'era sempre, no? C'era la radio, sì, c'era, quindi lì tu hai iniziato un po' ad ascoltare la musica e forse ad amarla.
2: Sì, io dico sempre, ho avuto un'infanzia dove mio papà mi portava nell'osteria appunto dei nonni e qui lì si cantavano i cori delle montagne, i cori d'osteria, eccetera eccetera, perché io già da subito, appena ho iniziato a camminare, mi facevano portare il pane in tavola e la forchetta, e cioè io ho sempre lavorato, e quindi di questo ringrazierò sempre la mia famiglia, perché mi ha insegnato cosa vuol dire guadagnarsi due soldi, cosa vuol dire lavorare, cosa vuol dire avere il contatto con la gente. E quindi cori da osteria da parte di papà, la nonna materna che mi faceva ascoltare un po' il Liscio, Casadei, tutte queste cose qua. Mia mamma invece sulla macchina musica americana manetta, quindi Eagles, Beatles, Rolling Stones, tutte queste cose qua, quindi ho avuto tutte queste confluenze, queste musicali che mi hanno aiutato, cioè le ritrovi, poi se vieni in serata capisci tutto, perché dici ma questa parte da qui, va di là, spazia di su, di giù, però insomma io porto quello che è la mia vita sul palco.

0: Un caffè con l'artista.
1: Chi è stata la prima persona che ha creduto in te come cantante? Perché poi ricordiamo che tu hai studiato al conservatorio, di Piacenza, violino, pianoforte, sei una persona anche preparata da quel punto di vista, ma poi chi è che è stato quella persona che ha detto mamma, quasi quasi, guarda, potrebbe avere un futuro qui?
2: Allora, c'è da fare un discorsino. Io sono sempre stata timidissima, ma proprio timida, nel senso che se potevo mandare avanti qualcun altro a parlare, io stavo di dietro nelle retrovie, non volevo neanche prendermi i meriti magari dei lavori che facevamo a scuola, non me ne fregava nulla perché facevo fatica a parlare davanti alla gente. Con il liceo, già alle medie, mia mamma mi aveva scritto un corso di chitarra, quindi suonavo la chitarra, canticchiavo un pochettino. Il mio maestro di musica aveva intuito un pochettino il mio potenziale e all'esame di terza media io ho portato la chitarra, cioè io parlavo mentre cantavo, volevano sentire le canzoni, quindi mi facevo una domanda di scuola e poi una canzone, una domanda di scuola, cioè una roba, proprio una cosa così. Anche perché alle medie ero brava, quindi non c'era problema. Alle superiori invece lì ci sono un po' di problemi, perché scelgo il linguistico e in contemporanea al conservatorio. Violino, cosa succede? Passo tutti i pomeriggi in conservatorio a studiare violino, perché violino mi piaceva da morire. Scuola incomincia a vacillare un pochettino, dopo 3 anni mia mamma mi dice fai così, finisci la scuola, ti concentri su una roba sola, poi quando finisci, se vuoi riprendere il conservatorio, fai pure. Finisco la scuola. In contemporanea c'è un mio amico che mi dice guarda, suono in un gruppettino, ci dobbiamo fare l'ultimo dell'anno, se vuoi venire a fare una decina di canzoni ci abbiamo bisogno. Sono andata, ma proprio così, tanto da dire. Da quel momento lì è scattato qualcosa, ho detto ma vuoi vedere che forse mi piace. Ho iniziato con questo gruppettino, ti dico soltanto che facevamo 3 date all'anno per 5 prove alla settimana, quindi tu immaginati, continuavo a provare per non andare a suonare. A un certo punto ho detto facciamo così, non fa per me. E andavo a scuola da una maestra di canto che suonava, che cantava in un altro gruppo, lei voleva andare in vacanza e mi ha detto vieni a sostituirmi in quest'altro gruppo che era famoso all'epoca nel Piacentino perché facevano un casino di date, e ho detto va bene, vado per quello che so fare, vado. Da quel momento lì loro mi hanno detto guarda, se vuoi venire fissa con noi c'è da lavorare, c'è da sicuramente studiare, perché comunque ero molto timida, ripeto, non sorridevo neanche quasi. E poi diciamo che uno di questi musicisti che mi ha preso con sé, e io avevo tipo 18 anni, è colui che adesso è ancora nell'orchestra che ho adesso, perché è diventato mio socio. Sono più di 20 anni che collaboriamo, perché poi l'orchestra ha preso il mio nome, però lui è rimasto fisarmonicista dell'orchestra. Però durante gli anni ho avuto a che fare con gente che aveva un'orchestra che mi diceva tu non sei buona a fare niente, l'unica cosa che puoi fare è andare a vendere le cassettine, una volta c'era ancora le cassette.
1: Sì.
2: Nel gazebo. E ho detto boh, non lo so, magari c'hai ragione, magari anche no, però non voglio non voglio che sia tu che decida del mio futuro, e quindi almeno ci voglio provare. E allora poi lì sono testarda e mi sono messa
1: brava timida, però hai visto adesso gliel'hai fatta vedere a tutti che sei riuscita.
2: Non sono ancora arrivata da nessuna parte, però no. Diciamo, da uno che mi diceva non riuscirai mai a combinare niente nella tua vita con la musica, tu puoi soltanto vendere i CD oppure fare qualche ballettino sul palco quando facciamo la parte dei balli di gruppo, quando poi mi dici una roba così io poi divento una iena, poi cerco di non esiste proprio.
1: Ma l'hai incontrato dopo con la tua orchestra? E adesso cosa dice? Ti ha detto qualcosa o sono quelli che si nascondono?
2: No, fa finta di niente, dice come va l'orchestra, bene, tutto mosso.
1: Infatti arriviamo a questa, non so se pazzia, tu dopo tanti anni di esperienza dici ma che facciamo l'orchestra Daniela Cavanna? Com'è stato? Qual è stato quella cosa che ti ha fatto dire il momento giusto? Hai pensato anche a tutti i rischi, l'hai detto prima, tu hai delle famiglie alle spalle,
2: esatto,
1: la
2: sì.
1: Tua, quindi ecco, era il 2018, quando è stato?
2: 2018.
1: Ok. Uh-huh.
2: E praticamente è successo così, che io ero la cantante appunto di questa orchestra piacentina che si chiamava Beppe Dani, dove Dani non ero io, era appunto il mio socio. L'altro socio per motivi familiari è dovuto stare a casa e occuparsi ha una trattoria anche lui, quindi ho quasi tre figli e una trattoria. Siamo andati avanti ancora un po' con il nome Beppe Dani, ma poi cosa è successo? Io ho incominciato a fare qualche presentazione in televisione a Canale Italia, sempre così proprio dal nulla, è stato un caso anche lì. La gente incominciava a conoscermi come Daniela Cavanna. Quando poi si andava a vendere, tra virgolette, l'orchestra nei locali, non c'era più la corrispondenza da Beppe Dani, chi è, ma perché, cioè, capito? E allora ci abbiamo ragionato su un pochettino, mi ha detto, senti, ma se gli diamo il tuo nome, cioè, mi ha detto mio socio naturalmente, se gli diamo il tuo nome, che ormai ti conoscono così, io lì, vabbè, un po' titubante, perché, cioè, ripeto, non è che, io non ho mai avuto manie di avere l'orchestra con il mio nome, eccetera, eccetera, quindi sono sempre stata nel mio e anche abbastanza nello spigolino. Però vabbè, ho detto vabbè, forse c'hai ragione, perché e niente, quindi nel 2018 nasce l'orchestra Daniela Cavanna, incomincio a collaborare con le edizioni musicali Novalis di Rimini e quindi incominciano ad arrivare le prime canzoni, i primi video e le prime serate. E poi vabbè, nel 2020 c'è stato il blocco totale. Io nel 2020 mi ricordo che era il mio anno, tra virgolette, perché avevo un calendario che era una cosa, cioè ci guardavamo in faccia io e il mio socio e ci stavamo chiedendo ma come facciamo a fare tutta sta roba, cioè un giorno, cioè avevo quasi tutti i giorni dell'estate tutti pieni, ma... e poi c'è stato il blocco e quindi poi si è dovuto ricominciare da capo. Però sono testarda e credo in quello che faccio, credo nel prodotto adesso che ho, cioè nel senso credo nei miei ragazzi, credo nella mia orchestra, loro credono in me e questa cosa mi dà una forza che uno non so se se lo immagina.
1: Si vede, si percepisce. Ma tu da piccolina, non so, da piccolina, ragazzina, immaginavi che un giorno saresti riuscita a trasformare la tua passione in carriera e avere appunto un'orchestra con il tuo nome, che secondo me deve essere meraviglioso?
2: No, io so soltanto che da piccola ero odiata da tutte le mie coetanee, perché tipo mia sorella, mia cugina, la mia vicina di casa, cioè tutte le ragazzine della villeggiatura della montagna d'estate erano obbligate a fare i teatrini, gli spettacolini, perché io dirigevo, adesso tu devi cantare sta parte, tu devi recitare così, poi vieni fuori, cioè facevo tutti dei codici che ancora oggi, se veramente quando mi incontrano, cioè, me ne dicono di ogni, però beh, si sono divertite, però già lì si capiva un pochettino, ma non ci ho mai fatto tanto caso. Io anzi io volevo diventare suora missionaria, poi sì andare a lavorare con i bambini in Africa, cioè andare prima suora missionaria, poi ho studiato, appunto ho detto no, adesso divento avvocato così difendo le persone che non possono pagare, poi insomma è stata dura, ripeto, poi mia mamma è mancata proprio quando stavo studiando, mi è crollato il mondo e ho detto ma io cosa voglio fare poi alla fine nella vita, è stato una concatenazione di eventi che mi ha detto io voglio cantare, io voglio far sorridere le persone, farle ridere e divertire, quindi poi allora mi sono dedicata soltanto alla musica.

0: Un caffè con l'artista.
1: Sì, soddisfatta, perché dopo aver superato anche quell'anno tremendo, anzi due anni brutti, adesso in che momento sei? Come vedi anche il tuo futuro?
2: Allora, a questa intervista arriva in un momento un po' particolare, perché insomma, allora, sono molto soddisfatta di, come ti stavo dicendo prima, di quello che ho creato. Molto soddisfatta perché mi sto ritagliando un mercato, perché ripeto, come ti ho detto prima, per me le invidie, le gelosie non hanno senso, cioè nel senso siamo tutti così belli, diversi, ognuno di noi, sto parlando di orchestre ma anche di individui, ognuno di noi è speciale o ha una caratteristica, no? E che, cioè, io porto la mia sul palco, tu porti la tua sul palco, non potremo mai essere uguali, ma è bello così, cioè io non mi sento in competizione, ecco la parola giusta, non mi sento in competizione con qualcuno, perché non è che voglio fare di più, cioè io sono in competizione sempre con me stessa, cioè a fine serata io dico stasera cosa ho fatto, cosa non ho fatto, cosa avrei potuto fare, e questo ogni sera, ogni sera che io salgo sul palco, scendo e durante il viaggio di ritorno oppure il giorno dopo io mi faccio questo esame. È logico che il nostro mondo, come il mondo della musica pop in generale, proprio sto parlando anche vive un momento un po' strano, cioè se adesso vanno tutti questi rapper, queste cose un po' particolari, diciamo che la bella musica sembra che sia passata in serie B. Io porto avanti il mio progetto, che è quello delle mie canzoni e di tutti i brani comunque che hanno fatto parte bene o male della mia vita, riarrangiati in modo tale da far ballare la gente. Sicuramente il liscio c'è, perché ho due solisti fantastici che sono Danilo alla fisarmonica e Marcello al sax, e quindi la tradizione non si abbandona. Io spero sempre di arrivare a più persone possibili, perché ancora ci sono zone che non faccio, ci sono locali che hanno paura, oppure che non vogliono chiamarmi per paura che io non sia ancora conosciuta, ma ci sta e va benissimo, tempo al tempo. Adesso piano piano, se potrò arrivare da tutti, io sarò contentissima, ma non perché voglio arrivare chissà dove, ma perché vorrei che venisse ascoltata anche la mia voce, tra virgolette, sia come voce sia come modo di fare musica, ecco.
1: Ma ascolta, adesso stiamo arrivando appunto alla conclusione, così non ti tolgo altro tempo, ma racconta invece cosa fai invece per te stessa, non so, con le curiosità, perché parlando con il pubblico, con le persone che vengono a vederti, tante volte sai, vogliono sapere, ma chissà a casa fa palestra, cucina, cosa mangia, cosa guarda in televisione, sai, tutte quelle, perché uno ti vede su un palco un po' wow, come una diva, no? Dice, ma che bello, e a casa come sono queste persone, ecco, come Daniela Cavanna, cosa ti piace fare? Beh, io so gli animali, tu hai una passione per gli animali incredibile, sì, per la natura, sì, quindi ma tipo per curarti anche, perché sei una bellissima donna, quindi non so, fai qualcosa, le routine?
2: No, dovrei farlo, infatti sistematicamente vado in palestra a chiedere quanto costa l'iscrizione, poi io torno a casa naturalmente, per questo che mi piacerebbe avere una casa con una stanza apposta per la palestra, che io magari quell'oretta e mezzo, cioè io ce li ho gli attrezzi ma sono sparsi per casa, vuol dire che devi aprirli, chiuderli, metterli a posto, c'è una roba che io non sopporto minimamente. Invece avere già tutto prêt-à-porter, cioè proprio già lì pronto che ti aspetta, non è da poco, cioè, no, allora io quando sono a casa, la mia casa è la mia tana, non è grandissima, però mi piace stare a casa, mi piace occuparmi della casa, delle piante, mettere a posto, sono, cioè, casalinga tra virgolette, perché sono anche molto disordinata, sono una persona che per alcune cose è ordinatissima, ma un ordine maniacale, cioè la dispensa della cucina, i libri sono catalogati, tutte, però delle altre cose sono veramente un disastro e mezzo, quindi ogni 3x2 c'è da mettere a posto. Mi piace andare a cavallo, quindi almeno una o due volte a settimana prendo la macchina, vado al maneggio fuori Piacenza, vado a cavallo, e si cerca di fare un po' di passeggiate, anche se comunque Piacenza non è proprio il massimo, perché c'è sempre la nebbia, c'è sempre l'umidità. Quando posso vado dai miei nipotini, ne ho due, e quindi vado a prenderlo a scuola e stiamo qui insieme, però insomma, il tempo è sempre risicato. Altre cose,
1: guardare la televisione, mangiare, sì, cucini, hai detto che cucinavi, no?
2: cucino tantissimo quando ho gente a casa, cioè mi piace fare cene, mi piace invitare gli amici, i miei ragazzi con l'orchestra, loro sanno che quando sono invitati a cena, loro due giorni prima e due giorni dopo non mangiano, perché cioè, mi riempio con l'imbuto praticamente, faccio la qualsiasi e mi piace molto. Cucinare per me mi piace un po' meno, mi piace suonare, mi piace ritagliarmi i miei spazi per comporre le canzoni, mi piace quindi guardare film.
1: Sì. I film romantici o...
2: Dipende, allora non so se tu diresti da questa faccia, ma io guardo gli horror, proprio
1: quelli. Ma anch'io tesoro, ma anch'io, no, guarda, dobbiamo sentirci per parlare di film horror, perché anch'io sembro, vabbè, non lo diresti, dice, vabbè, invece adoro gli horror, che bello, guarda, no, sono veramente contenta di averti conosciuta un po' di più, avevo ragione che sei una bella persona anche dentro.
2: Sono una chiacchierona, mi dispiace perché...
1: No, ma guarda, io parlerei con te ancora altre 5 ore, lo faremo, ecco, in privato, parleremo dei nostri film.
2: Volentieri.
1: Poi ci sarà qualcosa, guarda, siamo a disposizione, veramente, già ti ho detto tutti i giorni, ti ascoltiamo, abbiamo questa fortuna di poter trasmettere le tue canzoni, quindi gli
2: grazie.
1: Amici sono molto molto contenti, poi se ci saranno altre novità, altre cose belle, tu basta che mi mandi un messaggio e via, lo
2: vabbè,
1: diciamo.
2: Facciamo così, se mi danno l'ok per un nuovo disco, i primi a sapere il titolo, quante canzoni ci sono, che canzoni sarete voi, va bene?
1: Okay. Che bello, grazie, guarda che onore, sono veramente molto molto contenta, poi spero di venire a vederti presto, quello sì, ovviamente ti ho visto appunto in televisione, vabbè, splendida, mi hai sempre colpito, la rossa, dice, ma quella ragazza.
2: grazie mille.
1: No, grazie a te, perché sei stata veramente molto molto gentile e gli ultimi minuti a te, non so se vuoi dire qualcosa che non ti ho chiesto, se vuoi il microfono è per te, quindi
2: allora,
1: vai.
2: Intanto ne approfitto che ti ringrazio perché sei stata favolosa, disponibilissima, gentilissima, ma non lo dico tanto per dire, ma perché è la verità, quindi grazie. Saluto tutti gli ascoltatori che avranno avuto la pazienza di ascoltare questa pazza scatenata, tutte le cose che ho detto, e vi aspetto naturalmente nelle mie serate insieme ai miei ragazzi, perché dai video che passano si possono capire le canzoni, però si capisce poco della serata che è. Cerco sempre di dare il massimo, cerco sempre di farvi divertire e ballare il più possibile, e ogni serata è diversa dall'altra, quindi sicuramente non ci si annoia. Anche i miei ragazzi, poverini, tra virgolette, dico, non sanno mai cosa gli capita quando inizia la prima. Di solito le prime 3 canzoni sono sempre quasi tutte le sere, più o meno. Poi l'incognita più assoluta, che così rimangono sempre un po' così a sprigolare sul chi va là, però insomma, vi aspetto, ecco, questo è il messaggio, vi aspetto.
1: No, grazie veramente per la tua, non solo la tua voce, le tue canzoni, ma l'emozione che dai, e quindi quel X Factor che non hanno tutti e che tu ce l'hai.
2: Grazie.
1: E colpisce, quindi bello, veramente a presto, ci salutiamo con un a presto e un abbraccio, un bacio, signore
2: grazie.
1: E signori, Daniela Cavanna.
2: Grazie Clara, un bacione a voi.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Spari alla Casa Bianca. Un 21enne con problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
2: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio Ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Donald Trump intanto annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e riferisce di una telefonata con Netanyahu con esito positivo, ma è giallo sul contenuto dell'accordo, che secondo media americani prevede anche la cessazione delle ostilità in Libano. Perplessità dallo Stato ebraico, mentre secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Al via una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e uno capoluogo di regione. Laura Supino.
3: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: È tutto pronto anche oggi con questa nostra ora con i grandi successi del passato, le grandi orchestre, i grandi classici del Liscio e non solo. Oggi partiamo niente po' di meno che con due pezzi del maestro Secondo Casadei interpretati dalla Storia di Romagna, una mazurka, Marilena e una polca, Parigina.

Roberta Cappelletti, balliamo all'italiana, questa è sempre Radio Liscio con i simpatici italiani. In quest'ora dei grandi successi del passato arriva Pietro Galassi, Piangere, e alle 8 in punto.

Alle 8 in punto era Pietro Galassi. In pedana è il momento di Daniele Cordani e la sua orchestra Fiori di Carta. A seguire una polca per due fise, la Cannonata.

Questo è sempre Radio Liscio, c'è ancora spazio per qualche brano nella nostra ora insieme con i simpatici italiani. Arriva Titti Bianchi, Orgogliosa di te e Aveva un cuore.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento. C'è ancora spazio per il brano strumentale che chiude come ogni giorno la nostra ora insieme. Oggi arriva il sax di Marco Tagliavini con Golosona. Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra gli Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni e la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni contro Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. E secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace e le condizioni della Persia, twitta un portavoce ministeriale di Teheran. Nuova drammatica escalation in Ucraina con un massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Droni e missili balistici che avrebbero colpito una quarantina di obiettivi. Vi sarebbero almeno un morto e una ventina di feriti, colpita anche la regione di Odessa, 9 feriti. Il presidente russo Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino aveva colpito uno studentato nella regione separatista del Luhansk. Secondo l'agenzia moscovita TASS, l'ultimo bilancio è di 21 morti. Nuove misure contro il ministro israeliano alla sicurezza Ben-Gvir, verso il quale anche il ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni europee dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto d'ingresso. L'Olanda, che già aveva annunciato la stessa misura il luglio scorso nei confronti di Ben-Gvir e dell'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, ora mette al bando le importazioni dai territori occupati. E in terra palestinese continuano le violenze. In un attacco a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso ieri 5 poliziotti palestinesi. Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego. Gli italiani oggi in campo nel maschile, i tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova, martedì dell'esordio di Sinner contro il francese Tabur. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
6: I simpatici italiani, il format di Radio Liscio dedicato ai grandi successi del passato. Buongiorno, in questa ora vivremo insieme le emozioni delle grandi orchestre di tutti i tempi con i loro pezzi più iconici. Partiamo con Titti Bianchi, con un Fox, musicisti e una Begin dal titolo Promesse.

Tutti bianchi arriva Davide Montali. I suoi due medley in programma oggi sono il primo, un medley di Cha Cha Cha, dove ascolteremo tra le altre Quizás, Quizás, Quizás, e poi un medley twist dove ci ascolteremo Let's Twist Again e Speedy Gonzales. Questi sono due brani tratti dall'album Vocal Medley Compilation volume 3 delle edizioni Carambola.

bel medley twist a proporcelo è stata la voce di Davide Montali. Arriva Castellina Pasi, ci ascoltiamo due pezzi interpretati dall'orchestra nella versione del maestro Barbanera, due pezzi incisi nel 2022, Rose di Maggio e il classico Tutto Pepe.

il valzer dell'usignolo, era la nuova Romagna Folk. Rimaniamo in Romagna, andiamo ad ascoltarci due pezzi con Edmondo Comandini, il primo interpretato insieme a Roberta Cappelletti, Una canzone per te, il secondo invece è una mazurka eseguita dalla sua fisarmonica e il titolo è Fisarmonica Mania.

La fisarmonica mania è il titolo di questa mazurka interpretata da Edmondo Comandini. Arriva Ruggero Scandiuzzi con i prossimi due brani, Piccola stornellata e Occhi fieriti.

0: Occhi fieri, uno dei pezzi più famosi di Ruggero Scandiuzzi, così come i prossimi due brani che vi proponiamo dalla grande orchestra spettacolo di Raul Casadei. Il primo è la ballata del camionista e subito dopo il passatore.
1: Napoli, Foggia, Roma, Milano, Padova, Lecce, Bologna, Forlì.

E con il passatore di Raul Casadei siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, ce lo esegue la fisarmonica di Alberto Calle. Don Diego è il titolo e io con questo vi saluto e vi do l'appuntamento a domani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie, edizione Sport.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti, quelli che mancano per definire i piazzamenti europei e la salvezza. Se per la B è una questione a due tra Cremonese e Lecce, per la Champions ci sono ben 4 squadre per 2 soli posti, racchiusi in appena 2 punti. Milan, Roma, Como e Juventus stasera si giocano una stagione e tanti milioni. Alle 20.45 dunque occhi puntati su 5 campi, Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Ieri il 3-3 pirotecnico tra Bologna e Inter al Dallara, così Chivu sulla stagione trionfante dei nerazzurri.
5: Abbiamo mantenuto un livello importante per quanto riguarda la nostra squadra, la società, le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Lo è stato nella storia dell'Inter e lo sarà anche nel futuro, sono certo.
4: In serata la Lazio ha battuto il Rimonte il Pisa 2-1 col gol vittoria di Pedro, che saluta i biancocelesti. Con lui anche Sarri potrebbe lasciare la Lazio al termine di un anno travagliato.
6: C'è un contratto in essere, quindi vediamo. Io ho delle mie perplessità e ci sta che il presidente ci abbia le sue perplessità, quindi che sia un accordo veloce oppure si fa rispettare il contratto, vediamo.
4: Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, calcio d'inizio ore 20, venerdì prossimo il ritorno in Lombardia. Voltiamo pagina, Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio del Canada, in programma stasera alle 22. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri i protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. L'italiano, scivolato terzo dietro Norris, lamentava una penalità per il collega di scuderia.
7: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
4: Quinta e ottava, la posizione in griglia dei due Ferrari Hamilton e Leclerc. Siamo al tennis, Alviero, Langarot, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka ed Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Buscova. Martedì, l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabor. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia 83-77 e pareggia la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene, Olympiacos e Real Madrid si affrontano sul parquet nella finale di Eurolega. In palio il titolo, pala 2 alle 20 italiane. Ciclismo al via la 15ª tappa del Giro d'Italia da Voghera a Milano. Dopo le fatiche di ieri in Val d'Aosta, con il successo di uno strepitoso Vingegaard che si è preso anche la maglia rosa, occasione per i velocisti. In chiusura il volley si chiude stasera contro la Polonia al quadrangolare di Genova della nazionale femminile di Julio Velasco. Ieri un altro successo contro la Turchia per 3-1. È tutto dallo sport.
2: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Siamo in onda? Siamo accesi? Sì? Oh, problema col microfono, vedevo tutto, io mi sentivo e il cinghia invece...

il controllo che mi verba. La tecnologia è incredibile. Allora, c'è stato un controllo che è stato fatto da Sanremo, dalla regia suprema, sul mio PC in diretta, mentre nello stesso tempo di là a Biella, dove c'è il Cinghia che mi faceva la regia, mandava normalmente in onda i filmati e le canzoni, e qui io vedevo tutto, mi sentivo anche nel microfono, ma non, la mia voce non andava in onda. Queste sono le magagne, delle magate tecnologiche di oggi. Però da là, dalla sua regia suprema, sono riusciti a sbloccare tutto. Va bene, quindi siamo in onda. 11:12, ci siamo persi 10 minuti, non ho potuto fare il mio ciao, bella gente, come va? Solito inizio, ma lo rifaccio adesso, perché oggi è il 22 di maggio 2026, è il 142esimo giorno dell'anno, ne mancano 223 alla fine dell'anno, e oggi è Santa Rita da Cascia. Quindi tutte quelle che si chiamano Rita, buon onomastico, auguri, auguri, auguri. Ed è la giornata mondiale delle biodiversità, per richiamare l'attenzione su molte situazioni. Per esempio, leggevo ieri, a parte le api, di cui ne abbiamo discusso nei giorni scorsi, ma anche per esempio la difesa dello scoiattolo rosso nei confronti dello scoiattolo grigio americano, che sta venendo ad invadere sempre di più il nostro territorio, mentre il nostro scoiattolo è quello rosso, e quindi dobbiamo difenderlo, dobbiamo difendere Chip e Chop e un sacco di altre situazioni. Le biodiversità, mantenerle, permettono di mantenere in vita anche noi, l'umano. Allora, abbiamo passato le prime due canzoni, vi ho detto Tony del Monaco, che è un ragazzo del 1935, scomparso giovane nel 93, che aveva cantato questa canzone, Una spina e una rosa, nel 1967. Adesso siamo ad una richiesta, poi apro i messaggi, calma e gesso, perché riprendere il ritmo. Poi avevo il Cinghia che era in panico, perché quando succedono queste cose, a lui che ne ha tanti di capelli in testa, si rizzano tutti, sembra il Sor Pampurio, e comincia a dire: non parlarmi, non mandarmi messaggi, cioè non è che si innervosisce un tantinello. Allora, siamo a Le Mondine, che ci cantano La Lavanderina, che era stata chiesta dalla sua assistente personale, badante a volte riduttivo, per nonna Rina di San Giorgio. E vai con

la lavanderina, che non era la bella lavanderina, questa qui era solo la lavanderina delle mondine, c'era stata richiesta da nonna Gina, che mi ha già, nonna Rina di San Giorgio, che mi ha già ringraziato, grazie mille per la dedica, nonna Rina saluta tutti voi. Bene, bene, bene. Allora, ciao anche a tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre. Siamo in Radio Liscio Visione con loro in Piemonte e in Valle d'Aosta e in Liguria. In Liguria il canale è il 79. Poi Radio Liscio Visione con Studio 1 TV in Lombardia, canale 85 e no, 95, 85 Bologna. E ormai sono talmente tanti che anch'io ho memoria. Oh, 95 in Lombardia, il canale su cui si vede Canzoni Senza Frontiere. E poi il network Teleantenna, che ci copre per Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio e la provincia veneta di Belluno. Orbene, messaggi ce n'è una marea, mettiamola all'italiana. Dov'è che sono cominciati? Eccolo qua. Oh là là, quanti sono già. Buon weekend, Piero Di Biella. Ciao Piero. Buona giornata da Irma di Imperia. Ciao Irma. Ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma. Grazie Vilma. Buon fine settimana anche da parte mia. E sabato sera ci vediamo alla Peschiera. Walter di Cossato. Beh, tu praticamente che caschi dal letto e sei dentro una peschiera. Buon weekend a Margherita di Genova. Ciao Margherita. Buongiorno anche il figlio. No, Lele, non posso risponderti adesso. Buon weekend. Buongiorno Ettore, sono Mina di Milano. La prossima volta che mi mandi in scaletta un brano di Pietro Galassi. Vediamo se ce l'ho oggi il Galassi. Sì, ce l'ho, nella seconda ora. Me lo dedichi, lo vorrei dedicare a mia mamma Ausonia. Che bel nome, Ausonia. Grazie, sarà fatto fra un'oretta circa. Buon weekend a tutti, potrei ascoltare Dario Baldambembo, il mio amico Dario Baldambembo. Grazie a Ettore, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buon venerdì, buon fine settimana Ettore Cinghia. Domani chi c'è alla Peschiera? Francesca da Genova. Allora, domani alla Peschiera c'è l'orchestra spettacolo di Fabio Cozzani. Domani sera, sabato 23, alla Peschiera dalle 21.30, live con Radio Liscio e Prima Antenna TV, come tutti i sabati sera. E siamo molto contenti di come stanno andando i sabati sera, e sia su Prima Antenna, sono contenti anche quelli di Prima Antenna, che noi di Radio Liscio, e noi di Radio Liscio in modo particolare siamo contenti di come sta andando la radio. Mi diceva il Supremo che siamo al di là delle più rosee previsioni, e questo grazie a voi, ci fa piacere. Stiamo contrattando anche televisioni del sud che vogliono anche loro la trasmissione. Novità per settembre, adesso siamo a fine maggio, andiamo avanti così. Allora, allora, buon venerdì, buon fine settimana Francesca. Buongiorno e buon venerdì te Cinghia e tutti i colleghi ascoltatori. Buon venerdì Giancarlo D'Arezzo. Oh Giancarlo, da un po' che non ti sentivo. 1969, Festival di Sanremo. Vince Zingara, c'ero, per cui so tutto, sono il primo a intervistare la Zanicchi subito dopo che aveva vinto, che cantava Zingara con Bobby Solo, quindi vincono loro. Partecipa anche Little Tony. Little Tony che si presenta con Bada Bambina e arriva solo dodicesimo, ma noi oggi ce lo ricordiamo.

Allora, una roba per volta. Questo qui, vediamo un po' se lo troviamo. Era Bada Bambina di Little Tony. Adesso ci sono cose che cominciano a incrociarsi un po' troppo. I vostri messaggi con le richieste. Allora, torniamo su Canzoni Senza Frontiere. Vai. Canzoni Senza Frontiere. Stamattina devo litigare. Eccolo qua. Allora, là, quanti messaggi. Non faccio in tempo a cliccare, che si riempie subito la pagina. Allora, Ettore Cinghia, grazie, infatti tanta compagnia. Eugenia da Genova, ciao Eugenia. Poi abbiamo Salta. Buongiorno Ettore Marco, grazie mille per la dedica. Nonna Rina, grazie nonna Rina, l'abbiamo già detto prima. Ciao Ettore Cinghia, buon fine settimana. Graziella da Verniasco, buon fine settimana anche da parte nostra. Luigina e Antonio di Trecate. Tony del Monaco, bella scelta, grazie. Luigi di Alassio, ciao caro Ettore, mi puoi mandare Tre le vigne e Il silenzio di Marco Zeta? Sono Daniela di Gavirate, grazie di cuore, prendiamo nota. Buongiorno Ettore. È il disco della settimana. Mi stanno dicendo, cara Daniela di Gavirate, che è il disco della settimana di Marco Zeta. Quindi lo ascolti praticamente tutti i giorni prima dell'inizio della trasmissione di Canzoni Senza Frontiere. Tra le altre cose, questa Canzone Senza Frontiere del venerdì va in onda in replica la domenica mattina. Confermamelo, fai segno di sì col testone, sì. Questa trasmissione di adesso, quella che sta andando in onda adesso 11:28, va poi in replica la domenica mattina sempre su Radio Liscio dalle 11 alle 13. Buongiorno Ettore, buona giornata da Enrica di Cittiglio. Giro la TV e chi ti vedo? Ettore Andenna, bello amico mio, ciao da Arturo da Legnano. Hai visto che sorpresa? Non te l'aspettavi, invece te lo lì, te lo là. Buongiorno a tutti voi di Radio Liscio, è possibile ascoltare un brano di Matteo Tarantino? Non so se ce l'ho oggi, della famiglia Tarantino, no, non ne ho neanche uno, guarda. Non ne ho neanche uno di Tarantino, che sono tanti, sono Laura da Umbertide, buona giornata a tutti, comunque te lo mettiamo per lunedì. Buon fine settimana Ettore Cinghia, mi fate tanta compagnia, grazie da Eugenia da Genova, è per questo che esistiamo, per farti tanta compagnia, non solo a te ovviamente, a tutti. Adesso una canzone in tedesco, perché questo è un cantante italiano, argentino, italiano, è un international singer che ha un grandissimo successo in Austria e in Germania e oggi difatti molto richiesto e molto amato. Semino Rossi sta per cantarci Rotte Sinde Hosen. Rosse rose, un po' in italiano, un po' in tedesco, o solo in tedesco, chi lo sa?

Stamattina siete scatenate e scatenati con i messaggi. Si sente che sentite il venerdì, che è questo scivolo meraviglioso verso il weekend, verso il riposo. Quindi ascoltiamo la musica e andiamo gioiosamente in musica verso questo weekend di riposo. Attenzione, perché da oggi parte un caldo anomalo, come a volte neanche ad agosto. Tant'è vero che i meteorologi sono preoccupati, perché dicono: se parte così a maggio, con punte che arriveranno, stiamo parlando di Valpadana, quindi qui da me non è Valpadana, qui siamo in collina, sì, io sono a 300 metri, giusti giusti, ma dicono che qui arriveranno 35-36 gradi tra martedì e mercoledì, follia. Da oggi, che danno una massima di 28, poi saliremo domani 29, domenica 30, lunedì 31, 32, 33, 34, 35, 36 gradi alla fine di maggio, ragazzi. Ma che poi, io devo mettere il vestitino della festa, perché il 31 maggio c'è la comunione della mia nipotina Vittoria, e non fatemi schiattare dal caldo, sai, quelli che sono lì alla comunione con la faccia che cola, le ascelle che si segnano, quelle cose brutte, che e poi a maggio, ma dai, e dicono che luglio e agosto sarà peggio. Prepariamoci. Io difatti stavo pensando di comprarmi la macchina di ghiaccio, quella che fa i cubetti di ghiaccio, guarda, che si sentono venire fuori. Allora, buongiorno Ettore, puoi farmi ascoltare una canzone di Massimo Ranieri? Grazie, Laura da Novi Ligure. Laura, nella seconda ora ce l'ho Massimo Ranieri come quinto vintage, pensa a te. Quindi se stai lì e ci ascolti fino alla fine oggi, avrai anche il tuo Massimo Ranieri. Ciao caro Ettore Andella, formale. Buongiorno Ettore, sono Andrea Cimino da Pralungo Biella. È possibile ascoltare Lavagna Rossa Days Blasting? Non si dice Days Blasting, si dice degli Blasting. Andrea Cimino da Pracolungo Biella, ovviamente oggi non ce l'ho, ma la settimana prossima il cinghia l'ha già trovata, perché io poi comunico con lui, dico: cosa mi sai dire degli Blasting? E gli fa: no, giusto, trovati, pronto. E quindi lui sarebbe già pronto a mandarli anche adesso. Ma la scaletta, ve l'ho detto, quando è formata non si cambia, ci si prenota magari per il giorno dopo, e siccome qui non c'è il giorno dopo, perché sabato e domenica non vado in onda se non che in replica la domenica mattina, che va in replica questa trasmissione di oggi, lunedì avrete quello che state chiedendo. Adesso boom boom d'amore, boom boom d'amore, boom boom d'amore, il cuore boom boom d'amore, boom boom d'amore, Daniela Cavanna, boom boom d'amore.

ascoltavamo era la Daniela Cavanna con Boom Boom d'Amore. Questa me l'avevano chiesta ieri, non mi ricordo chi me l'aveva chiesta, perché sì, ormai siete talmente in tanti che non posso memorizzarvi tutto. Eccola qua. Ah, Isabella San Germano di Roma, che ieri mi aveva chiesto, mi mandi la canzone di Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. È una canzone del 1969 che doveva essere c'era tutta una storia su qua, perché doveva essere un'altra, che la colpa è stata di Arbore. Arbore cosa aveva detto? Aveva detto che Battissimo Gol volevano lanciare 10 ragazze e farla facciata A, quindi la facciata principale di 45 giri, mentre sulla facciata B mettere Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Il buon Renzo, che doveva avere ospite Battisti in trasmissione, ha detto no, a me piace di più Acqua Azzurra, Acqua Chiara, e convinse Battisti e Mogol a invertire le posizioni, quindi Acqua Azzurra, Acqua Chiara diventò A e non ebbe torto, mentre 10 ragazze diventò facciata B, e la facciata A è stata prima dappertutto in hit parade. Vorrei sapere che no, questa era 10 ragazze. Il singolo raggiunse il quarto posto nella classifica italiana, è stato il 19° singolo più venduto del 1969. Bellissima, a me piace, ormai si conosce tutta a memoria la discografia di Lucio Battisti, perché tutti canticchiano o hanno vissuto emozioni sulle canzoni di Battisti. Acqua Azzurra, Acqua Chiara del 69.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Discussioni senza fine. Ne parliamo dopo questa 50 primavere che è stata chiesta da Armanda per il marito. 50 primavere di Omar Codazzi e Daniele Tarantino.
2: Non avevi 18 anni,

50 primavere da Armanda, dedicata al marito per questo bellissimo periodo che hanno passato insieme nella vita, Omar Codazzi e Daniele Tarantino, mentre vanno avanti i messaggi. Allora, ciao, sono Lorenzo di Robassomero. Robassomero, siamo in provincia di Torino. Puoi fare auguri a mia moglie per Santa Rita, grazie. Allora, moglie di Lorenzo di Robassomero, immagino che ti chiami Rita, per cui tanti auguri di buon onomastico, perché oggi è Santa Rita da Cascia e siamo al momento dei vinini di Casa Andenna. 96esimo nella classifica delle 100 canzoni più belle di sempre. Classifica che è stata fatta dalla rivista Rolling Stone, che non ha fatto una classifica sola. L'ha fatta nel 2004, poi l'ha modificata e aggiornata nel 2012, poi l'ha modificata e aggiornata nel 2021, poi l'ha modificata e aggiornata nel 2024. Per cui io sono partito con la prima classifica, praticamente quella del 2004, dove questa Let's Stay Together, Restiamo Insieme, che è praticamente il proseguimento della 50 primavera che ho appena fatto ascoltare, era al 96esimo posto, 96esimo posto. E chi cantava Let's Stay Together? Un coscritto del 1946, Mr. All Green.

All Green, Let's Stay Together, 96esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre, Restiamo Insieme, che c'è anche un aneddoto. Intanto arrivò prima nella Hit Parade e ci rimase per 16 settimane. Poi faceva parte della colonna sonora del film Pulp Fiction e nel 2012, durante la campagna elettorale, sul palcoscenico all'Apollo Theater di Harlem, la canticchiò addirittura il presidente Barack Obama e il pubblico andò in visibilio. E lui, Al Green, era presente con tutti quelli che erano lì ad ascoltare Barack Obama e si ritrovò che nei giorni seguenti fu una dei brani più scaricati da internet perché l'aveva cantata il presidente Barack Obama. Va bene, lui l'aveva 40 anni prima l'aveva fatta, perché questa è una canzone del 72, Let's Stay Together di Al Green. Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano. Ci ritroviamo lunedì e intanto concludo questa prima ora, poi andiamo avanti fino alle 13 come sempre, la Anna Maria Allegretti in una canzone estremamente romantica. Quando una donna gli dice "se tu mi guardi così", mi fai fare dei pensieri sconci e poi mi fai venire delle voglie, e poi "se tu mi guardi così", adesso ti racconto il resto.

0: barca su. Din don, din don, din don, din don, din don, con la Anna Maria Allegretti che conclude la sua Se tu mi guardi così. Mi è arrivato un filmato che mi dispiace non posso farlo vedere a quelli di Prima Antena perché hanno chiuso, ma lo faccio vedere a tutti gli altri, dal Cinghia, con che cosa si diletta con l'intelligenza artificiale. Ve lo faccio vedere dopo le reclame e le news che ci sono come ad ogni capodora adesso qui su Radio Liscio. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times, si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata i verdetti Champions e salvezza alle 20.45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Riciao a tutte e a tutti, bella gente. Oggi 22 maggio 2026, venerdì. C'è un sole che spacca, ci sono già 24 gradi adesso, che sono le 12.04. Oggi la temperatura prevista arriverà a 28, ma tra lunedì, martedì, mercoledì, qui nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, sono previsti addirittura 34-35 gradi alla fine di maggio. A luglio cosa farà? 52? Non lo so. No, io poi il tempo, la meteorologia, la giudico in base a come si veste il cinghia. Oggi, per esempio, è con la canotta, quella da vogatore, con il suo meraviglioso tatuaggio in primo piano, perché addirittura mi fa la trasmissione girato così, non fa, di solito è dritto, quando ho il tatuaggio mi fa la trasmissione girato così per farmi vedere il tatuaggio. Va bene, intanto qui c'è, hanno fatto addirittura il gruppo su WhatsApp, la famiglia Comunione Vittoria, dove tutti i figli, le mogli, le nuore, quindi i generi, gli amici, si stanno discutendo, per cui io ogni tanto nell'orecchio clong e viene fuori uno dei messaggi, che manca ancora più di una settimana ma c'è già fermento. Va bene. Allora, siamo al 142esimo giorno dell'anno, ne mancano 223 alla fine dell'anno. Oggi abbiamo stabilito che è Santa Rita d'Acacia, non l'ho stabilito io, nelle Vatican News, ed è la giornata mondiale delle biodiversità. Messaggi, ne è arrivato uno molto bello: ciao Ettore, musica bellissima, ciao, ciao a te, non so chi sei, siete forti, grazie. Al milite ignoto, non ti sei firmato, per cui ti ringrazio chiunque tu sia. Mentre noi stiamo per andando con Ratatatatata di Matteo Bensi, che forse non è il momento per fare una canzone di con questo titolo, ma lui dice no, non ho fatto per esaltare, l'ho fatta per l'attualità. Va bene, allora, per l'attualità, Ratatatatatata, Matteo Bensi.

Allora, ratatata, Matteo Bensi. Mi piace che qui mi dicono sei nel gruppo Comunione Vittoria, perché mandi messaggi? Perché ho mandato un messaggio alla famiglia, proprio perché in questo momento so che sono tutti attenti al gruppo Comunione Vittoria, dispersi nel mondo, li chiamo così perché uno in Toscana, due sono in Toscana addirittura, e gli altri sono qui in giro, dispersi nel mondo. Pizza domani sera, e subito c'è il più grande, che è anche quello più puntualizzante. Non ho detto polemico, ho detto puntualizzante. Sei nel gruppo Comunione Vittoria, lo so, l'ho fatto apposta, perché in questo momento state leggendo tutti quello, così so che il mio messaggio

Fatti rivedere che fai il grande comandante, eccolo lì. Ha un'alta opinione di sé il ragazzo. Avete visto, si è anche pettinato bene. No, non aveva quel costume lì, quella è una ricostruzione fatta dall'intelligenza artificiale. Io ho a che fare con questo individuo quando lavoro, e purtroppo nella vita bisogna sapersi adeguare ed adattare. Tu hai quel costume lì? Ce l'ha veramente quel costume lì, quando va a fare le feste in maschera al costume da comandante dell'Enterprise, roba da mano. Se non sono matti non li vogliamo. Allora, siamo al quarto vintage di oggi. Un signore del 56, Gianni Togni, che su richiesta di Max di Ozzano, in provincia di Bologna, intanto qui è arrivato, aspetta perché mi è arrivato un altro messaggio. Ah, ecco, ciao Etro, musica bellissima, ciao, siete forti, sono Nando da Legnano, ciao Nando, grazie per i tuoi complimenti. Mentre no, stavo dicendo, cioè Giulia è anche una mia nuora, è stata richiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna un brano del 1984 cantato da Gianni Togni, quarto vintage di oggi. Abbiamo le Laura, le Francesche e anche le Giulia, Linda.

di Ozzano, in provincia di Bologna, una canzone del 1984. Aspetta, qui cos'è che dice? Oggi vi ho visto, ieri no. Ah, che peccato, ieri è stata la trasmissione migliore della settimana. Non è vero, ma è per crearti ansia e nostalgia. Ieri vi ho visto, oggi vi ho visto, ieri no. Ci fate compagnia, Loretta Limana di Belluno. E vai, quindi stai seguendoci su Teleantenna. Teleantenna, lì dovrebbe essere canale 80, mi pare, o qualche cosa. Non riesco più a stare dietro a tutti i canali. Sono canali, tra un po' mi dicono che forse potremmo avere altre parti d'Italia, soprattutto il sud. Da settembre, non ne parliamo adesso, ve le dico quando le cose sono vere, reali e controllabili. Allora, Rita Jessi, Giorni inutili è stata una canzone della settimana di Radio Liscio, giusto? Sì, quando lui fa così, sì, va bene. Giorni inutili, quali sono i giorni inutili? Quelli in cui si dovrebbero fare delle cose e non si riescono a fare, quelli in cui si vorrebbero fare delle cose ma poi ti subentra una fatica, una non voglia di fare, quindi sono giorni inutili. Rita Jessi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Ballavi scalza e qui si balla, ragazzi.
2: Allora, è dedicata alla mamma Ausonia da Mina di Milano. Pietro Galassi, ballavi scalza.

0: passi per noi.
1: Ballavi scalza di Pietro Galassi per mamma Ausonia, era stata richiesta questa. Allora, tira via il WhatsApp, rimettiti sui vinili Casandenna. Allora, 1964, una canzone scritta volontariamente da questo cantante e questo cantautore, questo grande nome della canzone mondiale, Bob Dylan, è 95esimo nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre, rivista Rolling Stone. Allora, fece una canzone che è adatta a qualsiasi momento, tant'è vero che l'hanno interpretata in Phil Collins, Simon Garfunkel, Bruce Springsteen, i Birds, i Beach Boys, l'hanno interpretata tutti, perché va bene in qualsiasi momento, anche oggi. Si intitola The Times They Are Changing, cioè i tempi stanno cambiando. E questa lui l'ha scritta nel 63, l'ha lanciata nel 64, effettivamente i tempi stavano cambiando, la lanciò un mese prima che venisse assassinato il presidente Kennedy, e quindi la canzone prese ancora più forza, i tempi stavano cambiando, c'erano i diritti civili che stavano cambiando, c'era l'accettazione dell'uguaglianza da parte degli afroamericani, c'era, è una continua evoluzione, i tempi stanno cambiando, per cui è una canzone che è sempre d'attualità, per quella che l'hanno poi rifatta in tanti. Lui la immaginò nel 63 e la lanciò nel 64 ed è al 95esimo posto delle canzoni più belle di tutti i tempi. The Times They Are Changing di Bob Dylan.

Bob Dylan. Ladies and gentlemen, Bob Dylan. Bob Dylan. The Times They Are Changing era un brano del 1964 di Bob Dylan, 95esima della lista delle 500 canzoni più belle di sempre. E adesso il momento, le 12:33, in cui non ci sono altri messaggi, ma la Sonia Mori entra nella nostra scaletta imperversa, con tutta la sua beltà fisica, con tutta la sua capacità vocale, con tutto il suo karma, con tutto il suo carisma, con tutta la sua presenza scenica. Lei che ci immagina la bellezza della dea, della bellezza e dell'amore.

0: Venere che esce dalle acque, 12:37. I nati famosi e i morti famosi di oggi. Era Sonia Mori in Venere. Allora, nel 1924, quindi 102 anni fa, il 22 di maggio, nasceva il grandissimo Charles Aznavour. Io l'ho conosciuto, persona squisita. Nel 1970, quindi oggi ne fa 56, uno dei simboli della bellezza mondiale, Naomi Campbell. Nel 1859, il 22 di maggio, nasceva l'inventore del personaggio di Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Nel 1987, attenzione, oggi ne compie 39, Novak Djokovic, forse il più grande, se la batte con Nadal, se la batte con Federer, e chissà che fra non molto non se la possa battere come tornei vinti, partite vinte, durata, capacità, con il nostro Jannik Sinner. Nel 1935 nasceva il grande Leonardo Del Vecchio, che è diventato dal nulla uno degli uomini più ricchi d'Italia, proprietario della Luxottica e di quant'altro, e oggi c'è battaglia fra gli eredi per dividersi l'immensa eredità. Nel 1979, però, sono 46 oggi, Marrakesh, cantante italiano, che ha dichiarato: per me i soldi non sono importanti. Ma indubbiamente per molti non sono importanti, ma vi garantisco che aiutano. Richard Wagner era nato il 22 maggio del 1813. I morti il 22 maggio nel 1988, io l'avevo conosciuto da poco al Parlamento Europeo, siamo usciti qualche volta anche a cena, Giorgio Almirante. Lasciamo perdere il discorso politico, ma era un uomo d'altri tempi, veramente eccezionale, come tutti quelli dell'epoca, Andreotti, Craxi, il mio conosco, ho avuto la fortuna di conoscerli, ragazzi, eravamo veramente ad un livello oggi assolutamente impensabile. 1873, muore il 22 di maggio Alessandro Manzoni. Poi nel 2020 è morto uno degli allenatori di calcio più signori, Gigi Simoni. Ed infine nel 1885 muore il 22 di maggio Victor Hugo. È tutto. Nella prima ora qualcuno mi aveva chiesto una canzone di Massimo Ranieri. E chi era? Era la Laura da Novi Ligure. Buongiorno Ettore, puoi farmi ascoltare una canzone di Massimo Ranieri? Io te l'avevo detto, fra un'ora ce l'ho in scaletta. È il quinto vintage di oggi, ma non una canzone qualsiasi di Massimo Ranieri, quella che vinse il Festival di Sanremo del 1988. Perdere l'amore.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Perdere l'amore era Massimo Ranieri, che nel 1988 c'era la votazione tramite il Totip, vinse con qualche cosa come 7 milioni e 300 mila voti da parte dei telespettatori, mentre chi arrivò secondo, che fu Toto Cutugno con Emozioni, aveva 4 milioni e 800 mila voti, quindi 2 milioni e mezzo di differenza. Pare che sia stato il più grosso divario tra la prima e la seconda nella storia del Festival di Sanremo. Va bene, abbiamo anche inneggiato a Massimo Ranieri. Siamo al momento del cinecalendario. Cinecalendario tratto da questo libro di Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, che mi è stato regalato dalla Wally Giambelli. Il film abbinato ad oggi, il 22 maggio, è L'alba del pianeta delle scimmie, film del 2011, che narra la storia di Will Rodman, che è un ricercatore impegnato a sviluppare una cura per l'Alzheimer, mosso dalla speranza di guarire suo papà, uno stimato ex insegnante di musica, come dimostra l'attestato di gratitudine che è stato rilasciato al papà, datato 22 maggio 2005, che ha appeso in casa sua. E dato che è la data che salta fuori dal film, 22 maggio 2005, è stato abbinato al film L'alba del pianeta delle scimmie, dove in laboratorio creano questo cucciolo di scimmia, Cesare, un cucciolo di scimpanzé dotato di un'intelligenza straordinaria che poi si ribella agli uomini, eccetera eccetera. E siccome oggi è venerdì e domani non c'è la trasmissione, vi dico anche quale sarà il film di domani, il 23 maggio, è Gangster Story, che è la storia di Bonnie and Clyde, ed ha un finale, è un film del 1967, pensate, che cambiò un po' il modo di fare il cinema, perché da quel momento furono accettate le scene cruente, le scene reali, quelle più pesanti. Ne è un esempio la scena della morte dei protagonisti, Bonnie and Clyde, avvenuta il 23 maggio 1934, e si vede che è il 23 maggio nel film, definita una delle morti più sanguinolente della storia del cinema. Quindi il 23 maggio, domani sabato, ma 23 maggio che sia sabato, venerdì, mercoledì o lunedì è lo stesso, il 23 maggio il film abbinato è Gangster Story. E abbiamo finito anche con i film, con il cinecalendario, così che sapete se oggi è il vostro compleanno qual è il film che è abbinato a voi, quello che dovreste avere nei vostri ricordi, o dire sì, io ho un film mio, un po' come quando uno dice il segno, no? Siamo nel segno dei gemelli, quali sono le mie caratteristiche? Il giorno del mio compleanno il film dedicato a me è questo qua, ve lo faccio sapere perché non è mai stato fatto questo. Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana. Amore bello, come va?
2: Con la canzone,
1: amore bello,
2: il nostro tour tutto l'anno scorso.
1: Amore bello, io lo faccio al mio cucciolo. E però, via la bionda,

0: momento di applausi.
1: Era amore bello.
0: Soli, così.
1: Era la Giorgia che cantava, la front woman dell'orchestra di Gianmarco Bagutti, orchestra italiana. Allora, l'ultima rubrichina, l'accadde oggi, il 22 di maggio. Cosa successe, per esempio, nel 1819? Nel 1819 successe che la Savanna, nave, salpa dal porto di Savannah, Georgia, per il viaggio che la renderà la prima nave a vapore ad attraversare l'Oceano Atlantico. Partì il 22 di maggio, non andava molto veloce, arrivò a Liverpool il 20 di giugno, quindi quasi un mese dopo. E vabbè, erano i mezzi, siamo nel 1819. Nel 1906 i fratelli Wright brevettano il loro aeroplano il 22 di maggio. Nel 1939, il 22 di maggio, Germania e Italia firmano il patto d'acciaio. Nel 1963, il 22 di maggio, il Milan diventa campione d'Europa per la prima volta nella sua storia, grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 sul Benfica. È anche la prima squadra italiana a conquistare questo titolo, quindi vincere la Champions League. Nel 1972, Ceylon, il 22 di maggio, diventa una repubblica, adottando una nuova costituzione e cambiando il suo nome in Sri Lanka, rimanendo parte del Commonwealth, quindi sempre del gruppo della Gran Bretagna. Ed infine nel 1990 Microsoft pubblica il sistema operativo, il 22 di maggio 1990, il sistema operativo Windows 3. E poi, questa è l'ultima, 2017, a Manchester, nel Regno Unito, un attentato kamikaze subito dopo il concerto della cantante statunitense Ariana Grande nella Manchester Arena causa 22 vittime, circa 60 feriti e 12 dispersi, tutti giovanissimi. Il cantante Morrissey, nato in questo stesso giorno del 59, definirà l'evento l'11 settembre dell'Inghilterra. E vabbè, era il 22 di maggio 2017. Siamo arrivati in fondo. Ultima canzone di oggi, guarda caso è anche l'ultimo vintage di oggi. Era stata chiesta da Isabella San Germano di Roma. Oggi due, adesso per una settimana basta, Isabella. Laura non c'è, di Neck. Neck, il vero nome non lo sa quasi nessuno, è Filippo Neviani. Arrivò settimo Sanremo con questa Laura non c'è.

0: Laura non c'è, era Neck, siamo arrivati in fondo. Buon weekend a tutti e a tutti, ricordate sempre le tre S: soldi, salute e sesso, nell'ordine che volete voi, è così che bisogna magnificare il weekend. Grazie Cinghia anche per questa settimana, ci ritroviamo lunedì da Ettore Andenna, baci, abbracci e languide carezze. Sigla.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
6: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
5: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita, secondo Allegri, più importante.
8: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
7: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
9: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
7: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
10: Non cambia assolutamente niente. Noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions, sia che non lo siamo.
7: 90 minuti ancora, dunque, poi saranno lacrime o paradiso. Nel frattempo, mettetevi comodi.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
11: Il compleanno è quel momento più bello che noi viviamo. E davvero a festeggiare questo momento sono venuti due personaggi che sono amatissimi. Lei, secondo me, è la più brava conduttrice che abbiamo in Piemonte, ma non soltanto in Piemonte. In Italia è una persona eclettica, sa cantare, sa condurre, sa rendere semplici le cose complicate, ti fa sentire a tuo agio e quest'oggi è con noi. Accogliamo i due grandi artisti, Sonia De Castelli sul palco e Marco Zeta in diretta alla Peschiera con i due anni.
12: Buongiorno!
13: Buongiorno!
12: Che meraviglia, grazie.
11: Grazie Marco, davvero siamo onorati di avervi qui, perché davvero siete due personaggi amatissimi dal panorama da ballo e state continuando a portare avanti le tradizioni, quelle importanti, dove nelle tradizioni incontriamo i nostri valori ed è proprio quello che è il cuore di Radio Liscio. Quindi grazie di essere qui,
12: grazie a voi,
11: vi lasciamo
12: l'invito.
11: Il palco e grazie. Fate casino.
13: E buongiorno a tutto il popolo dei ballerini che ci ha raggiunto. E allora cominciamo così, Marco Zeta,
12: Sonia De Castelli,
13: noi che cantiamo.

0: cantiamo per voi.
1: Marco Zeta, cantiamo per noi.
0: Sonia De Castelli, che meraviglia, ragazzi.
1: E allora continuiamo così, caro Marco. Andiamo indietro di quasi 25 anni con questo moderato da ballare che racconta la nostra vita, non sul palco ma dietro le quinte, perché noi andiamo dove ci porta la musica, ovvero sempre in giro, oggi qua, domani là, perché alla fine della fiera a noi piace così.

0: canzone di Sonia De
1: Dove
0: Castelli.
1: Ci porta la musica?
0: Ci sono amici che hanno fatto veramente tanti chilometri per venirti a trovare, tesoro.
1: Ebbene, sì, li ringraziamo.
0: Meno male che non sono venuti a piedi, perché se lo sai che camminata si sarebbero fatti.
1: Hanno camminato comunque, perché qui camminiamo a tempo di musica. Il grande Michele rivive in questa canzone.

0: Grande Michele, oh! La voce di Marco Zeta, ho camminato.
1: Tuo amicone quello lì, eh?
0: Grande amicone, ci vuole una baciata. E questa è facile da ricordare, il titolo è facile. La baciata si chiama Così non ti sbagli.
1: Che per me è già qualcosa di buono.
0: E la baciata si chiama?
1: Baciata.
0: E non ne parliamo più, forza baciateri.
1: Sonia De Castelli, la nostra regina delle baciate.

0: Facciata!
1: Sogna per voi!
0: Così si fa, bravi ragazzi, qua, bravi!
1: Io lo so che mi invidiano tutti perché ormai tu sei la mia piccina e allora tutti mi invidiano.
0: E allora cambiamo genere, così, in barzellento!
1: Ce la cantiamo insieme questa bella canzone popolare, ragazzi!
0: Vai Lucia!

0: Grazie.
1: E questa era la voce di Marco Zetta. Allora noi abbiamo preso nota di tutte le richieste, poi arrivano le 11 ore, arrivano tutti, sì. Cosa vuoi? Arrivano, arrivano tutti, abbiamo preso nota. E allora arriva il tango dopo il valzer lento, un grande classico che fa così.

0: signori, la grande interpretazione di Sonia De Castello.
1: Polvere è un grande classico. Allora, grazie Marco. Rimaniamo su questo filone dolce dolce. A grande richiesta arrivano le 11. Ah. Le 11 ore.

0: un giorno o l'altro questa mi picchia. Sì, perché... come si fa a dire che ce ne sono di più belle?
1: Malvina, senza di te.
0: Ma bisogna essere proprio borgnu, eh?
1: Bravo, ruffiano.

0: signore.
1: Bravi, bravissima Sonia, bravissimo Marco. Davvero questa è una canzone che ti sta un po' cambiando la vita, vero Marco, questa
2: sì,
1: canzone?
2: Sì.
1: Perché è successo un fatto a Genova, che hai fatto un disastro pazzesco con questa canzone.
2: Sì, la cantavano tutti praticamente, migliaia e migliaia di persone. Devo dire la verità, è una bella soddisfazione, nel senso, poi lei, la mia socia ci mette anche del suo, perché e lui, cioè, a volte mi vergognavo, perché però è stato bello.
1: Posso dirvi da collega che dal vivo siete bravi, cioè hanno fatto completamente live e hanno le qualità e le competenze per lasciare un segno nella musica italiana, come già lo stanno facendo, e stanno portando avanti davvero in maniera professionale ed egregia la musica da ballo e le tradizioni. Questa è una missione che abbiamo con Radio Liscio, ma sappiamo che lo possiamo fare solamente tutti quanti insieme, quindi coinvolgete i vostri figli, che attraverso le canzoni portiamo avanti i valori. Quello che sta capitando con Marco, con le 11 ore, prima si diceva che questa canzone la cantavano tutti, tutte le età, e addirittura al concerto di Vasco Rossi nel parcheggio fuori cantavano le 11 ore. Quindi vuol dire che la musica da ballo, quando le canzoni sono belle, hanno un contenuto, sono quelle canzoni che dureranno negli anni. La musica italiana, forse oggi contemporanea, è una musica molto veloce, che va bene per l'aperitivo, ma l'aperitivo è veloce, mentre la musica da ballo nostra va bene per pranzo, per cena, per le 24 ore che viviamo nella giornata.
0: Ma da quando sei diventato così saggio? È Marco Pugno che ti ha migliorato?
1: Sì, in realtà secondo me, non lo so,
0: è l'età, forse l'età, sì, o sì, Ettore, sì. Andenna, che ti trasmette la
1: saggezza. C'è una certa
0: saggezza.
1: Influenza in radio, No, poi sai cosa, tante volte, questa è una domanda che mi sono fatto anch'io, perché a 40 anni, quando ho fatto 40 anni, è un po' un'età in cui inizi a guardare le cose che hai fatto, e prima invece guardavi solo avanti. E allora mi sono detto, voglio restituire magari un po' di esperienza, ho incontrato Radio Liscio e secondo noi a questa età qua è un po' un'età che abbiamo la responsabilità di raccontare magari alle giovani leve quello che abbiamo vissuto. Ed è un po' questa secondo me la fase di vita, si impara, si ottiene e si restituisce.
0: E ritorniamo, arrivano le nostre canzoni, partiamo con La mia cumbia del cuore.
2: Io ci credo.
0: È La mia credo per voi, e si ritorna in pista perché il pomeriggio ci regala ancora un po' di tempo per ballare e divertirci insieme. Forza popolo della Peschiera!

0: grande successo cantato da Marco Zeta.
1: Aspettami lì che ti porto a vedere una bella cosa.
0: Cosa mi porti a vedere? Cosa mi fai vedere?
1: Una bella cosa.
0: Ma cosa?
1: Una bella cosa.
0: Cosa mi fai vedere?
1: Dove si mangia bene, si sta in compagnia.
0: Allora, vieni a vedere il mio paese.
1: Com'è che diciamo là? Ogni scarabone è bella, mamma soia.
0: E ogni paese è così.
1: È così.

0: vanto. Amo la terra e tutto ciò che dà. Lavoro sodo,
1: oddio,
0: mattino e sera.
1: Lavoro poco
0: e bevo il vino perché fa la vita buona.
1: Quello sì, quello sì.
0: Profumano i filari di uva nuova.
1: Pronti?
0: Domani gran vendemmia ci sarà.
1: Insieme con noi.

0: dedicata alla nostra gente, grandi così. Allora, di solito a quest'ora il momento del repertorio è mezzanotte, ovviamente essendo di pomeriggio c'è sfalsato tutto.
1: Ma tanto qua non ci sono le finestre, non ce ne accorgiamo.
0: Ci si è sfalsato l'orario, perché di solito a quest'ora noi cantiamo a mezzanotte.

0: succede? Adesso io come faccio?
1: Mi devi toccare le gambe.
0: Cioè, stare, no, dobbiamo stare attenti.
1: Arriva la mamma.
0: Stai attento. Adesso te lo dico.
1: Non me lo dire. Sonia!

0: Marco Z a mezzanotte in punto.
1: Grazie.
0: Allora Marco Z appena ultimato il suo ultimo disco, nel senso che speriamo che sia l'ultimo, così non ne scobbiamo più sentire. No, l'ultimo lavoro discografico con delle canzoni strepitose, fra cui questa che abbiamo appena ascoltato e la prossima che dà il titolo all'album, legata alla sua terra d'origine, dove si la vista si perde in queste distese di vigne e c'è tanto silenzio, si respira l'odore del mosto di determinati momenti dell'anno e Marco viene riportato indietro alla sua gioventù e alla sua infanzia.
1: L'ha studiata proprio.
0: Viaggiando tra le vigne e il silenzio, l'ultimo disco di Marco Z. Chi non l'avesse ancora ascoltato poi ci dirà se gli piace. Vai Marchino, ti ho fatto una bella presentazione, fa 50 euro.

0: Tra le vigne e il silenzio, le nuove canzoni di Marco Zeta.
1: Grazie. Grazie.
0: Le nuove canzoni che parlano di passato.
1: Sì.
0: Questo è il segreto. Vai Marchino.

0: Martino tra le vigne e il silenzio.
1: Grazie di
0: e
1: cuore.
0: E vi consigliamo anche tutto il disco perché sono tutte bellissime canzoni. E prima di ridare la linea agli amici di Radio Liscio, ai quali vogliamo ancora augurare buon compleanno per questi 2 anni di musica, questo mondo della musica che
1: il
0: speriamo
1: mondo meraviglioso
0: continui a girare per sempre. Noi siamo lieti di collaborare con loro e speriamo di farlo sempre di più. Viva il mondo di Radio Liscio e viva il nostro mondo fatto d'amore e di musica. E vi salutiamo così.
1: Grazie davvero di cuore. Buon ritorno poi alle vostre case e mi raccomando, sempre a ballare.

0: grazie.
1: Sonia De Castelli.
0: Marco Zeta, grazie.
1: Viva Radio Liscio.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
5: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di 3bmeteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, quando l'anticiclone subtropicale sarà unico protagonista del tempo su tutta l'Europa centro-occidentale. Anche l'Italia vivrà una fase stabile, se non per qualche locale temporale di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino meridionale, altrove sole o qualche innocuo nuvolamento di passaggio. Temperature al centro-nord come se fossimo in pieno luglio, con massime in pianura padana e sulle centrali tirreniche fino anche a 32-33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di 3bmeteo.it.

È vero che siamo in diretta, però qua, qua sul palco non è arrivato l'applauso. Signore e signori, orchestra Franco Bagutti! Così, belli carichi, grazie. Noi vi auguriamo buon divertimento e partiamo subito con la nostra musica per cercare di accontentare tutti quanti. Detto questo, il divertimento inizia dal momento che voi siete in pista a ballare con noi. Quindi, che dire ragazze, signori, buon divertimento! Vamos! Hey!

0: ragazzi, grazie a tutti.
1: Dunque, ha vinto Sanremo Sal da Vinci, ma noi l'anno scorso lo cantavamo già questo brano, Rossetto e Caffè, la voce del nostro Jonathan.

0: dedicata.
1: Avvicinatevi vicino al palco.
0: Migliaia di
1: venite avanti tutti, tutti avanti, tutti
0: all'estero. Più di 50 album pubblicati e una miriade di copie di dischi venduti. Ha lanciato tantissimi brani di successo e con la sua orchestra ha fatto ballare e divertire almeno 3 generazioni. Signore, signori, il grande ritorno.

Benvenuti, grande serata come sempre al sabato sera, adesso con queste televisioni, adesso qui si fanno delle serate da sballo, è vero? Allora facciamo l'applauso alla direzione, lo facciamo bello, grande, forza, non abbiate problemi a fare gli applausi, fanno bene alla salute. Grazie, grazie, grazie di cuore. Allora noi faremo un programma, cerchiamo di farvi divertire, ce la mettiamo tutte, però dipende non solo da noi e anche da voi. Perciò signori, a tutti quanti, buona serata e buon divertimento. Grazie, vai! Bene. E cominciamo subito con le belle canzoni italiane, le canzoni che voi conoscete, le canzoni che voi avete amato, abbiamo amato, e le canzoni di adesso. Beh.

i grandi successi degli anni 60 cantati per voi, sicuramente con il vostro applauso. Grazie. Grazie, grazie, grazie a queste belle canzoni di una volta. E noi andiamo avanti con le canzoni alla Bagutti del nostro repertorio che voi ci chiedete sempre. E arriviamo dalla voce di Francesca con la prima, Gli occhi belli della vita.

signori Francesca per voi. Bene, grazie, bene, grazie di cuore. Alziamo il letto con un bel Fox.

sell'italiana per voi. Bene, bene, grazie di cuore. Se adesso facciamo una mazurka, vi incazzate molto? Allora proviamo a fare una mazurka e arriviamo con non baciare.

0: Giada dice non fumate, non fumate.
1: Sì maestro, ma Giada dice anche la gomma ti può aiutare. Qui non si chiama gomma.
2: Come si chiama, Walter?
1: Si chiama cicles.
2: Ah, davvero?
1: Sì.
2: Allora adesso lo imparo.
1: In Piemonte cicles.

0: Non fumare.
1: Grazie.
0: Bene, e dopo la mazurka arriva subito un bel valzer. Due belle canzoni. Buonasera. Anche queste fanno parte della storia Bagutti.
1: Cominciamo così. Ricordiamo.

0: la voce di Martina, cuore di mamma.
1: A tutte le mamme, grazie, grazie. Ah, ma adesso andiamo sempre avanti, con il

Bene così con la mazurka, grazie di cuore. E terminiamo la sera con una bella polca scatenata. A presentarvela sarà Jonathan e il suo clarino.

Jonathan, grazie. Bene, e lì se l'abbiamo fatto così i ballerini non si possono lamentare. Un bel tango sta per arrivare. Tango col caschè, vai.

0: Bravi, bravi. Grazie.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
0: Per terminare il ciclo del Liscio, un bel valzer lento, bello, bello, bello, bello. Anzi, facciamo una bella cosa. Noi proviamo a farne due. Il primo si intitola I ragazzi della terza età.

0: E questo è il primo. Ne facciamo un altro, ancora più bello, e sono sempre canzoni che fanno parte della storia Bagutti.
1: Arriva Amanti.
0: Questo si intitola Carezze. Amanti, amanti.

L'orchestra, l'orchestra. E questo motivo così bello lo voglio dedicare con tanti auguri di buon compleanno ad Antonella.

0: Walter D'Angelo. Bene, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie del vostro applauso. Alziamo il ritmo un pochettino, pochino pochino, e arriviamo con

mano alla signora Antonella dagli amici. Dalla direzione e dall'orchestra.

E voglio un applauso per il nostro Jonathan. Grazie. Grazie. Allora vedo i ballerini del ballo di gruppo che sono già pronti, sono già scatenati. Noi partiamo subito con l'Aligami, però io vi voglio qui vicino al palco, quelli che fanno il ballo di gruppo qui vicino a noi, qui vicino agli altri, vadano dove vogliono, qui vicino, sotto il palco, proprio vicini al palco.

0: E Mauro, dov'è Mauro, sassofonista?
1: E sempre avanti.
0: Pensate, quando saremo qui l'ultimo dell'anno, faremo una festa indimenticabile, l'ultimo dell'anno con noi, qui

0: detto bello impossibile. Grazie, grazie di cuore. Sempre ballo di gruppo, i ricchi e poveri, dove l'abbiamo lasciato. Andate pure avanti, avanti, avanti, avanti.
1: Vai, vai con noi.
0: Avanti, Francesco.

grazie, grazie. Allora, intanto che siete in pista, ne facciamo ancora uno e poi rallentiamo il ritmo. Andiamo. Rapsodia in blu.

0: quattro voci dell'orchestra. Sì.
1: Grazie
0: di cuore. Teniamo sempre il ritmo un pochettino alto e poi facciamo qualche letto, eh. Io voglio vivere.

0: grazie di cuore.
1: Grazie, adesso rallentiamo un po' il ritmo e vi facciamo riposare con questa bella canzone dal titolo Minuetto. Ve la presenta Martina.

titolo del nostro ultimo LP, richiesto e dedicatissimo. La coperta ricamata.

Henri Kamata. Grazie a tutti, grazie, grazie di cuore. Ancora una canzone che dice 50 primavere, 50 primavere.

0: 50 primavere, signori. E lo dice Walter D'Angelo.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
0: Radio Liscio. Bene, grazie, grazie di cuore. Alziamo un po' il ritmo. Questa bella canzone di Ivo Zanicchi per questa sera. E lei a presentarvela, la nostra Giada Testarda.
4: Io.

0: bruciata.
1: A tutti voi, testarda io, grazie.
0: Bene,
1: di cuore.
0: Grazie. Ancora una bella serie di canzoni italiane, questa dei grandi ricchi e poveri.

Grazie. Bene, grazie. Per gli amanti, prima di fare la pausa, un bel Ali Gale con ballo di gruppo. Forza, vai.

0: Bene, bene, grazie. Grazie di cuore.
1: Grazie.
0: È visto che sono ritornati i grandi successi degli anni 90. Adesso per 10 minuti ve li facciamo ballare e ve li facciamo cantare. Però dovete venire più vicino al palco, più vicino al palco. Tutti, tutti, siete anche ripresi dalla televisione. Vai. Tutti, tutti, adesso abbiamo bisogno di voi. Se non venite, come facciamo? Con le mani.

c'è un'onda da spostare targata G come Gorizia, S come Sondrio, 827. Se non l'andate a spostare c'è il rischio che i carabinieri

0: 40 anni in meno, 40 anni in meno. Io mi rivolgo a chi ne ha di più, eh?
1: E arrivano loro, i Bonnie M. Allora vi chiediamo di avvicinarvi ancora un passo al vicino al palco, vicino al palco, dai tutti. Adesso facciamo un ballo tutti insieme, eh? Mi dovete guardare però, eh? Avvicinatevi ancora un po'.

teniamo l'inferno. Dai, tutti sulle braccia, su, tutti. Questa la conoscete tutti. Si parte di così, eh.

Ripartiamo da capo, eh. Ti conta, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6,

0: Fino a qui siete stati tutti bravi. Adesso però, per coronare il tutto, ci vorrebbe da parte vostra, per noi e per voi, un super e grandioso applauso! Grazie, però continuiamo, pronti? Vai!
1: Ma qui ci vuole la voce, eh? Siete pronti? Siete pronti? Adesso! Via! Fatevi sentire! Fatevi sentire!
0: Fate il cuore, il cuore!

0: qui dobbiamo migliorare. Vai.
1: Non sento la voce, non sento la voce. Ci riproviamo, ci riproviamo. Pronti? Adesso, vai!

始もう。Volevo in pista anche le ragazze argentate, eh? Dai! Di nuovo, vai! Fate il cuore, così! Così non è il cuore, così!

0: Vorremmo sentire la vostra voce però adesso, eh?
1: Vai!
0: No, no! Il maestro non sente da qua.
2: È da ieri sera che io sono sordo. Come posso sentire?
0: Voce, vai! Passiamo la ritmica, eh? Ancora una volta. Sentiamo la vostra voce, vai!
2: Bene, grazie di cuore, le facciamo ancora un pezzettino e poi aspettiamo il gestore, il nostro gestore del locale, che è già pronto. Avvicinatevi un pochettino e vi facciamo ricordare.

0: Cristo. Rimane solo il vostro applauso, grazie. Grazie di cuore. Grazie, adesso invito sul palco il proprietario, l'amico John. Dov'è? Eccolo qui, porca. Stop. Gli diamo un microfono. Un microfono eccellente. Ti do anche il mio, ma non è così bello.
1: Hai fatto il capodanno qua?
0: No, questo è l'inizio per fare.
1: Avete fatto
0: Giorgio,
1: le prove?
0: Giorgio,
1: dimmi.
0: Questo è l'inizio per farvi capire cosa succederà il 31 dicembre.
1: Cosa succederà il 31 dicembre? Cosa succederà? Tu lo sai, Beppe, cosa succede? Ciao. Non lo sai? 31 dicembre sarà con l'orchestra di Franco Bagutti, quindi facciamo ancora un bel applauso a questa bellissima orchestra.
0: Olè! Grazie a tutti! Grazie!

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Radio Liscio, il nuovo sound della musica da ballo. Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno, tutto il giorno, ben arrivati, ben sintonizzati con Radio Liscio, con Prima Antenna, con Studio 1, con Teleantenna. Siamo in radiovisione, quindi ci vediamo con qualcuno e ci sentiamo con qualcun altro. Siamo felici di essere insieme, di iniziare il nostro viaggio con la musica italiana, con la melodia italiana, con la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni che hanno accompagnato le generazioni e con la chitarra che ci permette anche di cantare i grandi successi, quelli che conosciamo tutti, di cantare a squarciagola. E lo diciamo, vi sentiamo, abbiamo le cuffie non tanto per sentire noi quello che diciamo, ma più che altro perché quando cantate anche voi, magari al lavoro, magari a casa, noi vi sentiamo di conseguenza. 331-335-6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso, Le Tolcinghia, che è con noi anche quest'oggi e ci guida con la massima prudenza nel nostro viaggio fatto di carte di sorte, perché ogni puntata peschiamo le carte e lui è pronto a mandare la canzone idonea alla carta che ovviamente andiamo a pescare. Partiamo dalla prima, arriva la generazione X e qui si balla, e spesso e volentieri parliamo di ballo, parliamo di tradizioni, e quale modo migliore è quello di iniziare con Balla di Umberto Balsamo. Vorrei sembrare per te un bambino e camminare con te per mano. Prego regia, ci scateniamo fin da subito oggi.

Umberto Balsamo, una di quelle canzoni che ancora oggi l'orchestra da ballo spesso e volentieri le eseguono nelle serate, ed è davvero un momento di quelli belli, perché tutti si lanciano in pista, si scatenano, e ovviamente quando c'è il ritornello fa proprio venire voglia di cantare. 331-335-6565, salutiamo Savino da Torino. Ciao Wilmar, ci fai ascoltare una canzone di Bimartini? Minuetto la dedico alla mia compagna di vita, che però non ha messo il nome, firmato Savino da Torino. La metteremo sicuramente strada facendo questa canzone, la incontreremo nelle carte generazionali, anche perché è una di quelle canzoni della grande Mia che, se non ricordo male, è stata scritta da Franco Califano, ma proprio è stata scritta in quelle canzoni che nascono di getto, ti viene l'ispirazione, prendi il foglio, la penna, scrivi il testo, e le canzoni tante volte nascono proprio in questo senso. Procediamo il nostro percorso musicale. Altra carta, altra canzone, arriva l'orchestra da ballo contemporanea, Roberta Cappelletti. Ci spostiamo in Romagna e salutiamo anche coloro che sono sintonizzati con noi proprio dalla Romagna. Arriva la canzone Le Nuvole, sperando che non portino pioggia, perché va detto, adesso arriva la bella stagione, arrivano le iniziative estive, quindi di conseguenza le nuvole non le vogliamo, perché quando piove poi, se c'è una festa estiva, viene un po' rovinata. Le Nuvole, Roberta Cappelletti.

come sono soffici e spesso e volentieri ricordano anche un po' la panna. Ma in realtà le nuvole com'è che si vengono a creare? Il sole scalda l'acqua dei mari, dei fiumi, dei laghi, trasformandola in vapore acqueo che piano piano sale nell'atmosfera. Poi c'è il momento che, salendo, l'aria ovviamente si raffredda, e quando raggiunge la saturazione, ovvero l'umidità al 100%, il vapore si condensa attorno a polvere, polline o sale marino, che vengono chiamati nuclei di condensazione. Miliardi di queste minuscole goccioline si raggruppano, rendendo quindi la nube visibile. Questa è la spiegazione tecnica per quanto riguarda le nuvole, grazie a questo processo. E poi comunque è nata anche la canzone di Roberta Cappelletti che abbiamo appena ascoltato. Altra carta, altra canzone, andiamo veloci quest'oggi, in questa giornata. Quando prendiamo il ritmo, quando si parte, un po' come nel calcio, dopo il riscaldamento si inizia, bisogna correre fino alla fine intensamente, senza tregua, e ci cantiamo una canzone dei Camaleonti.

ancora insieme, sempre in diretta con Sony Amori, questa canzone intitolata Venere, ma prima abbiamo ascoltato Il tuo mondo di Claudio Villa, che ci riporta al 1969, e nel 1969 andiamo a ricordare il Festival di Woodstock, che è stato un'icona, una festa spaziale, una festa dove c'era tanto di quel casino che la metà bastava, c'era pioggia, c'era carenza di cibo, c'era un sacco di roba, e poi c'era anche il debutto del cartone animato Scooby-Doo, che molti si ricorderanno di questa generazione, che davvero è stato un cult molto importante. E poi ancora il primo hamburger di Wendy's, Dave Thomas, apre a Columbus nell'Ohio, il primo ristorante della catena Wendy, oggi famosa in tutto il mondo. Però il primo hamburger fu proprio fatto nel 1969, un anno importante. Poi ancora c'era un'altra notizia simpatica che abbiamo buttato un occhio: furono inventati, brevettati i primi rilevatori di fumo a batteria per uso domestico. Quindi segnali, quando si dice segnale di fumo è perché nel 69 Randolph Smith e Kenneth House, quindi Kenneth Casa in italiano, hanno appunto brevettato il primo rilevatore di fumo, cosa molto importante che oggi tanti locali lo utilizzano anche per un sistema di sicurezza, tanto è vero che hanno salvato potenzialmente un sacco di vite negli anni poi a venire con questa invenzione. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione Millennials, la carta più colorata di tutte, che spicca davvero, e coloro che sono Millennials sono nati tra il 1980 e il 1997 e sono dei fans sfegatati di Annalisa, e ci gustiamo la canzone Esibizionista. E chi non è esibizionista, ci mandi un messaggio al 331 335 6565.

Alisa esibizionista, spesso la usiamo questa parola. Sei un esibizionista che è una persona che cerca con ogni mezzo di mettersi in mostra, e questo è il significato più veloce. In realtà, quando diciamo una persona essere esibizionista, se andiamo in profondità, il dettaglio dice che l'esibizionismo è una parafilia caratterizzata dalla tendenza a mostrare i propri organi sessuali in luoghi pubblici. E quindi è molto più profonda quando diamo a una persona il detto esibizionista. Allora, siamo arrivati, quando raggiungiamo il nostro viaggio a metà strada, ci fermiamo per collegarci con l'archeologia del liscio, ed è un momento bellissimo perché sono dei video che sono delle reliquie custodite nei cassetti di Radio Liscio, e andiamo a dedicare questa canzone di Franco Bastelli dal titolo Stornelli a Lucia e Patrizia di Vigone, che sono sempre con noi all'ascolto. Tutta per voi l'archeologia del liscio con Franco Bastelli.

Ed era Franco Bastelli e ci siamo gustati questo collegamento con l'archeologia del liscio che arriva ogni puntata quando raggiungiamo la metà. Diciamo che è la fine del primo tempo, come si userebbe pensarla o immaginarla nel calcio. Vi ricordo, anzi vi consiglio di diventare amici social, di seguire i profili di Radio Liscio, di Prima Antenna per le tantissime iniziative che ci sono, e poi c'è il Radio Liscio Summer Tour, la voglia di mandare in diretta TV le manifestazioni. Quindi se avete organizzato la vostra festa, la vostra manifestazione, volete dare maggiore risalto ai propri prodotti tipici, al territorio, contattate Radio Liscio, arriveranno le telecamere e si andrà in diretta, che vuol dire avere quella fibrillazione della diretta, che è davvero è molto bella da vivere. Altra carta, altra canzone, andiamo spediti speditissimi, peschiamo la generazione baby boomers e ci tuffiamo con il grande Little Tony e dun dun dun dun dun dun dun. Sentite l'inizio della canzone, la indoviniamo subito, il cuore matto. Dun dun dun.

cuore matto. Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

dolce isola di Maurizio Medeo, questa canzone. Ma prima abbiamo ascoltato Cuore Matto, canzone che ci riporta al 1967, e nel 1967 a Londra fu installato il primo bancomat. Quindi oggi siamo oramai abituati a fare i pagamenti con la plastica, con la carta, però il primo bancomat era davvero qualcosa di futuristico, il prelievo in contanti della storia. Quindi davvero era il 67, un po' di anni sono passati. E in Italia invece il 1° di luglio del 67 sempre entra in vigore il codice di avviamento postale, o meglio il CAP, per velocizzare lo smistamento della corrispondenza, che stava aumentando vertiginosamente in quel periodo. Poi diciamo che oggi le spedizioni avvengono spesso e volentieri tramite tante cose che prima venivano spedite, oggi c'è la mail, quindi non c'è più neanche il CAP, ma è sempre utile. Quindi davvero quello che abbiamo oggi è stato inventato qualche annetto fa, e ce lo gustiamo davvero alla grande. Altra canzone. Arriva la canzone acustica. E allora cosa ci cantiamo? Ci cantiamo uno di quei brani dei Ricchi e Poveri, che quando uno pensa a Ricchi e Poveri pensa a un sacco di canzoni, perché davvero hanno

bella canzone dei Ricchi e Poveri, Scatenata. Questa è una di quelle canzoni che anche l'orchestra da ballo spesso volentieri, quando vanno a ripescare gli anni 80, la eseguono, anche perché questo brano è del 1985, scritta da Dario Farina e Cristiano Minellono. Si aggiudicò la vittoria proprio di quel Sanremo, ed era effettivamente una di quelle canzoni che merita. Altra canzone, andiamo con la Generazione X. Ritorna lei e arriva Loretta Goggi, Ora Settembre. No, dai, cioè, viviamoci l'estate, c'è tempo.

settembre, canzone scritta da Cassella e Dario Baldambembo in quel lontanuccio 1981. In quell'anno l'IBM lanciava il primo PC, cioè nel senso che l'ha proprio lanciato. Chi si è visto arrivare questo PC è stato colpito. L'IBM 5150 è il computer che ha portato l'informatica nelle case, negli uffici di tutto il mondo. E poi in quell'anno ci furono le nozze di Carlo e Diana, proprio sua a Londra, il matrimonio del secolo, con circa 750 milioni di persone in tutto il mondo che hanno seguito in TV la cerimonia. Pensavo 750 milioni di invitati, diventava un po' complicato anche per il catering, magari dar da mangiare in contemporanea a 750 milioni di persone. Altra canzone e siamo quasi ai saluti. Dico bene, Marco? Salutiamo adesso o dopo? No, salutiamo dopo. Andiamo subito sulla carta, andiamo a pescare l'orchestra da ballo contemporanea. Incontriamo Daniela Cavanna con la canzone Marilou e l'accento sulla U. L'avete pensato, lo so. Quando ci sono le parole che finiscono con l'accenti, viene proprio da dire Marilou, l'accento sulla U.

Daniela Cavanna con questa canzone Marilou dal sapore un po' country. Siamo al termine di questa puntata, ma torneremo domani puntuali puntualissimi per un altro viaggio con la melodia italiana, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, senza forzare la serratura ovviamente, e sappiamo che siamo in tanti che parlate di Radio Liscio, di Prima Antenna, di Studio 1, di Teleantenna. Stiamo diventando la popolazione del ballo e portiamo avanti le tradizioni. Grazie a tutti. L'ultima carta, ringraziando anche il nostro Marco Sasso, Leto il Cinghia alla regia, generazione Baby Boomers, il ballo del mattone, la canzone dedicata a tutta l'edilizia. In questo momento tutte le imprese edili balleranno con Rita Pavone.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
1: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, quando l'anticiclone subtropicale sarà unico protagonista del tempo su tutta l'Europa centro-occidentale. Anche l'Italia vivrà una fase stabile, se non per qualche locale temporale di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino meridionale, altrove sole o qualche innocuo nuvolamento di passaggio. Temperature al centro-nord come se fossimo in pieno luglio, con massime in pianura padana e sulle centrali tirreniche fino anche a 32-33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Restringi questo, che se no ti impalla tutto. La, la, la. Allora, la plancia di comando è ottimizzata. Ciao bella gente, come va? Buon mercoledì 20 maggio 2026, ultimo giorno del segno del toro. Domani entriamo nel segno dei gemelli, che è il mio segno, per cui lo esalterò in modo particolare. Addirittura pare che Urano entra nel segno dei gemelli. Non so cosa voglia dire, ma entro domani lo saprò e ci starà fino al 2033. Wow! Chissà che cosa comporterà lo studio durante la giornata, in modo che possiamo discuterne domani mattina, perché è inutile che ne discutiamo stamattina che siamo ancora nel segno del toro. Anche perché oggi ecco, è arrivata, me l'aspettavo la padrona, per vedere che la mia maglietta fosse qua. Di solito è di là che sta guardando, allora se c'è qualche cosa che non va arriva subito e dice: ho chiuso tutti i bottoni tranne l'ultimo, va bene così.
1: Non ti volevo guardare.
0: Ah, ecco perché è critica.
1: No, perché naturalmente termina il toro, sì. Iniziano i gemelli.
0: Sì, anche lei è gemelli.
1: Io faccio parte della casa Andenna, giusto? Cioè, sono una gemella e io sono il giorno uno. Tu invece sei dopo.
0: Cioè, certo, sono più vecchio anche.
1: Dopo, 13 giorni
0: che,
1: dopo.
0: Ma che discorso è? Mica colpa mia se sono nato dopo di te.
1: No, tu hai detto io vi racconterò perché domani è il mio segno, eccetera, eccetera. No, scusa, includi anche tutti gli altri.
0: Ma anche il mio segno, giustamente essendo il mio segno, gli do un pochino più di risalto, ma coinvolgo anche ovviamente tutti gli altri.
1: Naturalmente, loro sono i nostri amici. I gemelli.
0: Sapete che è così tutto il giorno, non è?
1: No,
0: che...
1: no, adesso vado a prenotare una visita specialistica per lui, perciò vi saluto!
0: Ecco, ciao. Perché ho lei e dopo ho il cinghia, perché anche il cinghia è un altro che...
1: Cinghia, sei un gemello?
0: No, non è un gemello, ma è uno che si lamenta sempre stamattina. Guarda, guarda, guarda...
1: Perché sei così triste?
0: Cioè... Perché sta facendo il pesce, guarda, ecco.
1: Ciao!
0: Va bene, è come rovinarti l'inizio di una trasmissione, Eva, un sacco di cose da dire.
1: E parla,
0: poi passa il tempo, poi c'è il Supremo che dice: perdete tempo, non mi passate tutti i miei dischi. Oh, io qui sono l'ultima ruota del carro. Lo so che tutti possono essere utili e nessuno è insostituibile, ma oggi è il 140esimo giorno dell'anno, ne mancano 225 alla fine dell'anno. È San Bernardino da Siena oggi, tutti quelli che si chiamano Bernardino, che è il patrono dei pubblicitari, quindi di questi che sono un po' in difficoltà, perché le pubblicità, secondo gli ultimi dati, per le radio e per le televisioni sono in difficoltà per forza. Ormai non c'è più entertainment, non c'è più. Le trasmissioni che funzionano di più sono quelle di intrattenimento, di divertimento. Siamo subissati di talk show di tutti i generi. Una volta la gente vuole divertirsi, arriva a casa stanca, lavora tutto il giorno, non vuole assistere quattro che si parlano addosso. Li odio quelli che si parlano addosso. Io che vengo dalla scuola di quelli che dovevano rispettare il timing, quindi il tempo, perché tutti a casa, per rispetto per voi, per il pubblico, a casa tutti devono capire quello che viene detto. Invece a un certo punto è arrivato un momento in cui hanno studiato come interrompere uno che stava dicendo una cosa intelligente, ma contro l'interesse di quell'altro, e quell'altro è stato allenato a saltargli addosso e non far capire, perché se parlano in due o tre non si capisce quello che dicono. Ed è il momento di radio e di televisione che odio più di ogni altro, ma non credo di essere il solo in una situazione di questo genere. Parliamo di cose serie. Oggi è la giornata mondiale delle api. Stamattina la mia nipotina si è alzata per la gioia di mia figlia e ha detto: ah mamma, oggi è la giornata delle api, la maestra ha detto che dobbiamo andare a scuola vestite di giallo e di nero. E a quel punto lì mia figlia con il sorriso beniamato di una mamma gioiosa, perché non me l'hai detto ieri sera? E ha tirato fuori il vestito, i vestiti gialli e neri per vestirla da ape e accompagnarla a scuola. Oggi è la giornata mondiale delle api ed è molto importante. Einstein, diciamolo subito, Einstein non ha mai detto: se dovessero sparire tutte le api, all'uomo restano 4 anni di vita. Glielo fanno dire, ma lui non l'ha mai detto. Però è certo che se sparissero le api, che sono le vespe, tutte quelle, i pipistrelli, i colibrì, quelli che sono gli specialisti mondiali dell'impollinazione, sì, allora noi saremmo destinati ad estinguerci. Quindi stiamo attenti a queste api, che con i pesticidi, con il cambiamento climatico e quant'altro stanno diminuendo nel mondo, e questo no buono. Primo disco di oggi, primo brano di oggi, Mamma non mama, chiesta da Dalia di Occhietto, lei la fede.

0: Era la Federica Cocco in Mama non Mama, che poi, d'accordo, oggi è la giornata mondiale delle api, ma voi non vi immaginate neanche le scene che si strappa le vesti, i capelli del cinghia quando gli entra una mosca in casa. Una mosca! Che poi gli fa: no, non è una mosca, è un moscone grosso così. Allora dei cadaveri in giro per casa se sono mosconi così grossi. Adesso ce n'è una, è tutto chiuso, come fanno ad entrare? Insomma, è uno che comincia gioiosamente la trasmissione, la giornata, con il sorriso sulle labbra. Questa mosca del cavolo, con questa espressione così gioiosa dipinta sul volto, è ancora lì che si guarda attorno perché la sente ma non la vede, ed è questa la cosa che lo irrita di più. Va bene, siamo al primo vintage di oggi, una canzone del 1962. Quanto l'ho ballata, perché anch'io all'epoca ballavo, ragazze e ragazzi, ho vinto delle gare di ballo. Aspetta che tanto devo ricordare il numero di telefono: 331 335 6565, per mettervi in rapporto direttamente con me tramite WhatsApp qui a Canzoni Senza Frontiere. Dicevo, io vincevo le gare di Twist e Cha Cha Cha. Ho vinto gare di Twist e Cha Cha Cha, e nel 1962 questa era uno di quei twist che si ballavano alla grande. Speedy Gonzales, lanciato da Pat Boone. Difatti i più sofisticati cercavano la versione originale, quella di Pat Boone, che non era neanche lui che l'aveva cantata per primo, ma era stato un certo David Dante, che era uno degli autori di questa Speedy Gonzales. Ma poi arrivò in Italia, la prese Peppino Di Capri e la fece diventare Speedy Gonzales. Aspetta che mi viene bene con poi dicono che non so suonare gli strumenti. Col casù sono un maestro. Vai, Cinghia. Peppino Di Capri.
1: È una notte di luna nel vecchio Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane signorita messicana.

Ciao Ettore Cinghia, buon mercoledì. Graziella da Verniasco. Gli altri li aspettiamo con comodo, mentre noi adesso andiamo avanti col secondo vintage di oggi alle 11.21. Siamo precisissimi, Cinghia. Equipe 84 alle 11.21 sono le 11.21, ma siamo, mamma mia, ma siamo svizzeri, siamo tedeschi, siamo precisi. Nel ristorante di Alice, l'aveva chiesta Max di Ozzano in provincia di Bologna, una canzone del 1967 che richiama il famoso brano, sempre dello stesso anno, Alice's Restaurant, che era stata lanciata da Arlo Guthrie. Là era un monologo di Arlo Guthrie che parlava, era tutta una storia di avvenimenti realmente accaduti, ma soprattutto era una protesta, una satira riferita alla guerra in Vietnam e al servizio di leva obbligatorio. Quella dell'Equipe 84 è tutta un'altra roba, è soltanto una canzone dove non affronta nessuno di questi temi, è un'altra roba, è nel ristorante di Alice dell'Equipe 84, e beccatevela così.

ristorante di Alice. Era l'Equipe 84. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Buongiorno Ettore Alcinghia, sono Rolando di Albenga. Avrei piacere di ascoltare quando potete la canzone Mexico. Mexico, cantata da Elvis Presley. Grazie, buona giornata. L'idea ti è venuta con Speedy Gonzales, perché se no non ci pensavi alla Mexico di Elvis Presley. Oh, intanto siamo

Come sempre in Radio Liscio Visione, con Prima Antenna TV. Prima Antenna TV non hai staccato il telefono, stacca il telefono, che così non ti rompono. Là, non disturbare. Allora, Prima Antenna TV sono felicissimi quelli di Prima Antenna TV, perché i dati, grazie anche a questa collaborazione con Radio Liscio, per questi primi mesi dell'anno non sono buoni, di più, sono ottimi, per cui sono molto contenti, hanno rinnovato la collaborazione e sono molto felici, e dei sabati sera dalla Peschiera e di Canzoni Senza Frontiere, che state ascoltando in questo momento e che va in onda per un'ora tutte le mattine dalle 11 alle 12, anche se la trasmissione ne dura due fino alle 13. E si ascolta Prima Antenna TV, si vede Prima Antenna TV in Piemonte e Valle d'Aosta sul canale 14 del digitale terrestre, in Liguria sul canale 79, e lì c'è la Margherita di Genova che tutti i giorni è lì che ci guarda. Buongiorno a tutti. Potrei ascoltare una canzone di Lucio Dalla, tua scelta? Grazie Ettore. Max, ancora Max, una al giorno, te l'ho appena passata, al ristorante di Alice. Su, accontentarsi. Ah, siete subito. Ah, me ne è passata una, ne voglio subito un'altra. Golosi, siete golosi. E poi dicevo, in Radio Liscio Visione siamo anche, invece, per tutta la durata della trasmissione, con Studio 1 in Lombardia, canale 95. E con il network Teleantenna, che copre Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio, la provincia veneta di Belluno. A Morsita, Castellina Pasi. Allora, prima la Mazurka col Franco Bagutti, adesso la Morsita di Castellina Pasi, che è stata anche canzone della settimana di Radio Liscio. Vai, fanno partire però.

0: Amorcita.
1: Amorcita, era Castellina Pasi, l'orchestra di Castellina Pasi con tutti gli accessori. Allora, siamo a... Buongiorno ragazzi, grazie per i ragazzi, soprattutto da parte del Cinghia. Io lo so che sono un ragazzo, ma lui quando si sente definire ragazzo si esalta. Buongiorno ragazzi, da Nadia e Gianni di Lomello. Per piacere, mi fate ascoltare Adagio cantata da Mina. Viva le api, sempre viva. Mina domani, ovviamente, oggi la scaletta è già fatta e non si tocca. Adesso c'è Al Rangone che su richiesta di Stefano da Milano ci canta Suona, chitarra, suona.

bom, bom. Era Al Rangone che, come si dice, se la suona, se la scrive, se la suona e se la canta, perché l'ha scritta lui, la canzone che è una delle più suonate e richieste anche da tutte le altre orchestre, suona a chitarra, era per Stefano da Milano ed era Al Rangone che, ripeto, se l'è scritta, se la suona e se la canta. Ciao Ettore, vorrei ascoltare Rondò Veneziano, bella, di Galassi. Ti ringrazio, sei uno spasso con tua moglie simpaticissima, sono Lucia da Biella. Sì, diteglielo anche, che adesso in questo momento dirà in cucina che sta ascoltando, si esalta, si gasa e torna subito qui e pare: ah sì, grazie, grazie, che mi rompe il ritmo della trasmissione, mi rompe il ritmo della trasmissione. Ciao Ettore, immagino che dietro ogni puntata di Canzoni Senza Frontiere ci sia una discreta quantità di lavoro. Ti andrebbe di parlarcene, grazie Silvano di Busto Arsizio. Non si fa una trasmissione, nessuna trasmissione in radio, in televisione, senza prepararla prima, quantomeno se si ha rispetto per il pubblico al quale poi ci si indirizza con la trasmissione in radio o in televisione. Non oggi, un giorno ve ne parlerò, ma non svelo tutto, perché sennò poi copiate. No, fatevi l'esperienza sul campo come sottoscritto. Quanto ho fatto io di radio dal 67 all'85, 18 anni, giusto per mantenere. E poi adesso no, più due adesso, sono 20 anni di radio su una carriera di quasi 60, è un bel terzo. Allora, siamo al terzo vintage di oggi. Un ragazzo del 1950, Renato Zero, che ci canta una canzone del 79, quindi siamo in pieno periodo Zerolandia, del Renato Zero, la mitica Il Carrozzone. Il Carrozzone, aspetta, che dice? Sì, è tratto dal long play Ero Zero, pubblicato sempre nel 1979. È uno dei brani più famosi. L'avevano scritta per la Gabriella Ferri, che però la rifiutò. E allora Zero disse: va bene, la faccio io, e venne fuori questo capolavoro. Pensavo che mettessi il compagno.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ed eccola qua. Ed eccola qua con i suoi vestitini comprati al mercato, bucolici. Una delle più amate in senso assoluto di Radio Liscio e di Canzoni Senza Frontiere. La Veronica!
2: No,

Rossi Tramonti era stata chiesta da Carla ed è stata cantata dalla Veronica Cuneo. Brava come sempre, brava e molto amata, è molto amata. Allora, sono tanto felice, ciao Ettore, sono tanto felice perché mi hai fatto finalmente ascoltare il mio Semino Rossi. Ora, però, ecco, te ne chiedo un'altra perché ho saputo che ne ha fatte delle altre, e certo che ne ha fatte delle altre, sono anni che sta avendo un successo sfrenato in Austria, in Germania. Ti prego, a te e dal Supremo, il Supremo è all'ascolto, se me la potete far ascoltare quando volete, non di giovedì e non di venerdì perché non sono in casa. Vi voglio un mondo di bene, vi mando un super bacino con tutto il mio cuore, Teresa da Genova. Va bene, quindi non domani e non dopodomani, ne parliamo la settimana prossima per un altro Semino Rossi, cara Teresa. Adesso siamo al momento del primo vinile di oggi. Wow, è una grande cantautrice ammaragana, si chiama Tracy Chapman, e è del 1964, quindi anche una giovinetta, 62 anni, che oggi ci canta una canzone che, udite udite, è al centesimo, da oggi cominciamo ad andare giù, 99-98, centesimo posto della classifica delle 200 canzoni più belle di sempre fatta dalla rivista Rolling Stone. Allora, Tracy Chapman nel 1988 cantò questa canzone che è Fast Car, macchina veloce. In occasione, lei partecipò a questa festa di beneficenza per festeggiare i 70 anni di Nelson Mandela. Lanciò questa canzone che arrivò subito nelle prime posizioni sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti d'America. In Gran Bretagna arrivò fino al quinto posto della hit parade inglese. Ma pensa te, aneddoto, nel 2011 c'è una che la canta al mitico, aspetta, come si chiamava? Al Britain's Got Talent, al Got Talent fatto in America, e la canta, e dopo che l'ha cantata, questa che l'ha cantata, ha un grande successo e la fa arrivare al quarto posto, quindi meglio addirittura della Tracy Chapman, questo per dirvi la bellezza della canzone, al quarto posto della hit parade, mentre la Tracy Chapman è arrivata solo quinta. Comunque, ascoltiamola, centesimo posto della classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, Fast Car, Tracy Chapman.

0: Tracy Chapman. Dichiaratamente ed orgogliosamente lesbica, difatti è un'icona del movimento LGBT nel mondo, ha scritto canzoni altre stupende e oggi l'abbiamo ascoltata in Fast Car del 1988. Allora, intanto vi ricordo che sabato sera, il 23, sabato prossimo, oggi è il 20, il 23 fra tre giorni, alla Peschiera di Valdengo ci sarà l'orchestra spettacolo di Fabio Cozzani. Peschiera di Valdengo, sabato sera in Radio Liscio Visione, con radio in diretta dalle 21.30 con Radio Liscio e con Prima Antenna TV. E adesso concludiamo la prima ora. Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano alla fine di questa prima ora, mentre restano collegati Radio Liscio Visione, Studio 1 in Lombardia e Network Teleantenna e in tutte le altre regioni, e chiudiamo con un bel mambo, dai! Il mambo è bello, non ne passiamo tanti, ma quando passa si sentono le gambe che vanno per i patti loro. Mamma Mambo di Moreno il Biondo e l'orchestra Grande Evento.
1: Ma dai, che facciamo, dai, anche il mambo, siamo nella serie Valera e quindi cosa dici? Ci sta?

0: questa la gente che balla, eravamo alla peschiera qua. Allora, il grande Tassinari al sax, l'orchestra di Moreno il Biondo in Mama Mambo, e noi che a meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, din don, din don, din don, din don, din don, è mezzogiorno di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, e quindi concludiamo la prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Ciao Etro, immagino che dietro ogni puntata di Canzoni Senza Frontiere ci sia una discreta quantità di lavoro. Silvano di Bussarsizio. Sì, c'è lavoro, ma ti garantisco, Silvano, che c'è ancora, nonostante l'età, tanta passione, perché la radio è la radio. Pensa poi quando ti fanno le reclame, quando ti fanno le news, quando ti permette di dire ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: No, sono inflazionati. I biondi sono inflazionati. Moreno il Biondo, Alex Biondi. Adesso sta per andare in onda Renzo Biondi. E i castani? Ci sono anche i castani in questo mondo, che in alcuni casi sono anche preferiti. C'è chi preferisce i bruni e le brune, c'è chi preferisce i biondi e le bionde. Questa è Canzoni Senza Frontiere, sono le 12.05 e oggi è mercoledì 20 maggio 2026, è il 140esimo giorno dell'anno, ne mancano 225 a fine anno ed è San Bernardino da Siena, patrono dei pubblicitari, pubblicità che è un po' in difficoltà sia in radio che in televisione, oggi comincia ad essere fagocitata dal web, dagli influencer, che sono quelli che... Io ho 25 milioni di follower, no? Ferragni della situazione. Se tu hai 25 milioni di persone che ti seguono, un pubblicitario dice: la pubblicità la do a te. Ti andrebbe una storia col Pandoro? No, quella no, quella no. Allora, giornata mondiale delle api. Le api che sono un termometro di quella che è la vita sulla Terra. Senza le api, non l'ha mai detto questo Einstein, però è vero, senza le api l'uomo, la razza umana potrebbe sparire in breve tempo, perché le api, le vespe, i colibri, i pipistrelli sono gli impollinatori per eccellenza, le farfalle, gli impollinatori per eccellenza, quelli che permettono l'80% dell'attività nutrizionale di noi razza umana. Quindi salvaguardiamole, le api e tutti gli altri che vi ho citato. facciamoci attenzione, più che altro per magnà, non tengono in considerazione queste cose. Ah no, è il problema climatico, sì, ma non c'è solo lui, ci sono anche le altre cose, i pesticidi, le guerre, qualsiasi cosa che possa distruggere le laboriose api. Allora, stavo dicendo del Renzo Biondi, che fa parte di questa categoria dei biondi che viene esaltata, Moreno Biondo, Alex Biondi, Renzo Biondi, che ci canta Piove Fuoco, pensa te, andarla a pensare, Piove Fuoco, ci saranno i fuochi artificiali.

Piove fuoco su di te. Non basta l'ombrello se piove fuoco. Era Renzo Biondi, 12:11, uno split. Ah, questa è una novità. Cos'era lo split negli anni 60? Era un 45 giri che aveva la facciata A con una canzone cantata da un cantante e la facciata B cantata da un'altra canzone cantata da un altro cantante. E in questo caso la facciata A aveva Gianni Morandi, che sarà quella che ascolteremo, che ci canterà Go Kart Twist, mentre sulla facciata B c'era Tony Del Monaco che cantava Donna da morire. Siamo nel 1962, il twist sta imperversando e fu proprio nel 62 che vinsi le gare di twist. Il twist, perché andavo giù con le spalle senza l'aiuto di niente fino a terra e poi mi risollevavo. Che se lo faccio oggi ci lascio le ginocchia, il femore e quant'altro, ma all'epoca faceva scena e tutti dicevano ma che bravo che è questo Andenna. 16 anni, potevo permettermelo.

Twist, il twist del go-kart di Gianni Morandi, 1962. Viviamo questa atmosfera. Dunque, dando il tempo, preparatevi perché mi vedete ancora con, forse per l'ultimo giorno oggi, con il gilerino, il golfino di cotone, il cardiganino di cotone. Da domani pare che arrivi non l'estate, la straestate, perché sabato e domenica qui con il cinghia che dice non vedo l'ora che arrivi il caldo, non ne posso più di tenere su questa giacca della tuta. Ecco, preparati perché tra sabato e domenica arriviamo ai 30 gradi e lunedì e martedì addirittura pare che qui in Piemonte, nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, supereremo anche i 30 gradi, danno 31-32 gradi, con la notte che non scenderà più sotto i 15 gradi, per cui entriamo, e durerà per un po' di parecchi giorni questa roba qua. Io non lo chiamo caldo, lo chiamo questa roba qua, con un tono un po' di disapprovazione, se mi permettete un termine radiofonico educato e gentile, ma di autentica insopportabilità. Io non sopporto il caldo. Oh, ci sono i fisici che nel caldo ci stanno dentro 40 gradi. Ah, oh, che bello! Io no, io col freddo mi copro. Col caldo, anche nudo, sempre caldo, e quindi c'è chi lo sopporta e chi no, e per me quindi sta arrivando questo periodo di grande sofferenza che spero, è pronto il piccolo climatizzatore che comunque serve abbastanza per il mio ufficio, perché 3x4,5 hai voglia a rinfrescarlo, ci mette niente. Allora, siamo all'agricola, ecco, tutto questo discorso per portarvi all'agricola, che comunque in campagna si sta meglio che in città, perché comunque qualche grado in meno c'è sempre. Non voglio immaginare quello che soffrono quelli che vivono in città. Io, cittadino nato nel centro di Milano, l'agricola di Bensi Bertoli.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Voce finissima. Chi? L'angela. L'angela dei ricchi e poveri.
2: Ah, l'angela dei ricchi e poveri. Non l'abbiamo ancora passata. Dov'è che l'hai sentita?
1: Sì.
2: Ah, perché sei di là, ok. No, lei è ancora su Prima Antenna, mia moglie, per quello che ha finito Canzoni Senza Frontiere e sta quindi andando avanti con un'altra programmazione. Dice, ma che io non l'ho passata l'angela.
1: Sì, sì, perché sono...
2: Chi è che mi aveva chiesto latiti bianchi ieri? Allora, cerca... Aspetta, non lo sto chiedendo a te, lo sto chiedendo al computer. Titti bianchi. Titti a Paolo Genova, tanti saluti. Sono Paolo di Genova, è sempre Paolo di Genova. Ok, Paolo di Genova, che il mi mettete una canzone di Titti Bianchi. Mi fate ascoltare Cronaca, ti piace Cronaca di Titti Bianchi? No, noi oggi di Titti Bianchi abbiamo, per l'esattezza, la mia bambina. La mia bambina di Titti Bianchi. Spero che ti vada bene lo stesso, perché è capitata dentro così per caso in scaletta. Non è Cronaca, ma è sempre la Titti Bianchi. Quindi Paolo, accontentati e godi. Eccola qua!

La mia bambina Titti Bianchi, buongiorno, vorrei sapere se possibile perché la linea spesso va via. La tua trasmissione è gradita, le canzoni mi ricordano la mia giovinezza. E io stavo per chiedere, sì, ma chi sei, da dove chiami per sapere da dove sparisce la linea? Secondo messaggio. Come al solito ho dimenticato di scrivere il nome. Sono Anna da Sora. Allora, Sora, se non vado errato, in provincia di Frosinone, nel Lazio, mi pare di ricordare. E non lo so, stai ascoltando per radio o stai guardando la televisione? Perché se la televisione lì nel Lazio è il canale 97, quello di Teleantenna. Se è la radio, mi sembra strano, perché la radio funziona sempre benissimo con tutto, con Alexa, con l'app, col PC, con tutte quelle diavolerie che oggi permettono di ascoltare una radio. Se è la televisione, chiediamo subito agli amici di Teleantenna cosa sta succedendo in quel della provincia di Frosinone sul canale 97 nel Lazio. Intanto siamo arrivati al secondo vinile di Casandenna di quest'oggi. Allora, è una canzone del 1967 ed è famosa perché la frase del titolo nella canzone non c'è. For what it's worth. Tradotto diventa per quello che vale, per quel che importa. In effetti nella canzone, il che poi è diventato un sottotitolo, la frase che va di più è stop, hey what's that sound? Stop, hey, che cos'è questo sound? E chi sono loro? Sono quelli che nel 1967 misero questo brano nel loro primo album, i Buffalo Springfield. La canzone arrivò nelle prime 10 della hit parade americana, addirittura le note armoniche sono suonate niente po' po' sul totò di meno che dalla chitarra elettrica di Neil Young. E attenzione, è la 99esima. Siamo entrati nelle 100 migliori canzoni di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone. Questa For What It's Worth dei Buffalo Springfield è 99esima. Vai, cinghia. Famosissima, eh?

grandi. Stop children, what's that sound? Stop, hey, what's that sound? Hey, cos'è questo sound? Cos'è questa musica? Canzone, era un po' una canzone di protesta nel 1967, cantata dai Buffalo Springfields con un grandi collaboratori, ci fu Young, Steven Stills, degli Young, Steel and Nash, per chi se li ricorda anche loro. Va bene, 99esima nella classifica delle 100 migliori canzoni di sempre. Sapete che la mia classifica va avanti per arrivare fino al primo, e vediamo se ci arriviamo prima delle ferie di agosto o sarà l'inizio della prima settimana di settembre, in cui ripartirà Canzoni Senza Frontiere, Radio Liscio e tutte le novità. Ci sono novità in atto, ma ho dovuto firmare una dichiarazione di segretezza nella quale ho dovuto giurare che non rivelerò nulla fino a quando le notizie non saranno ufficiali. Danza senza fine, questa piace al Cinghia perché c'è la Sofia, che a lui non dico che fa ribollire il sangue, perché fa ribollire il sangue sarebbe una cosa grossa, vuol dire blah blah. Puoi immaginare il Cinghia con il sangue che gli ribolle, blah blah blah blah, un'immagine veramente drammatica. Però la Sofia, diciamo così, che gli fa assumere quell'espressione così gradita che ha il Cinghia quando vede qualche cosa di piacevole. La sua

0: Suonami Band, Danza Senza Fine. Buongiorno Ettore Cinghia, odio il caldo, saremmo noi del 46? Un saluto affettuoso Enza da Torino, grazie. No, ci sono senza dubbio altri del 46 oltre a te e me che magari il caldo lo amano, lo sopportano. Io ho un esempio che è sempre stato in casa, mia nonna. A 79 anni la nonna Ida andava al sole con l'ombrellino, come si usava una volta, proprio perché lei non voleva prendere il sole in faccia. Dopo una certa età ricusò il sole in faccia e a 79 anni aveva una pelle bianca, ma non aveva una ruga. Quindi probabilmente aveva ragione lei. E anche lei poi amava quegli abiti leggeri, mi ricordo, tutte queste vaporose, queste sete leggerissime, sempre molto elegante, una nonna sempre molto elegante, ma sapeva come contrastare il caldo e come tamponarsi quando c'erano queste temperature. Forse nel mio recondito inconscio è rimasta questa immagine, per cui il caldo, ma poi io lo so, quando fa caldo sto male, uno dice sì fa caldo ma lo sopporto, no, io fa caldo e sto male, quindi non lo reggo, non mi piace. Ci sono delle cose nella vita che vanno d'accordo con il tuo fisico e altre che no, e io rispetto poi, per carità, i gusti di tutti. Ci sono quelli invece che nel caldo si crogiolano come dei serpenti o dei rettili a sangue freddo che al sole si ricaricano di energie. Siamo al quinto vintage di oggi, un ragazzo del 47, quindi anche lui non è lontano dal 46, è giusto un anno più giovane, Donatello, che ebbe, e io c'ero, mi ricordo che lo intervistai proprio perché ero lì nel 1970 alla mostra internazionale di Venezia, Gondola d'oro e Gondola d'argento. Io ero lì come inviato di Radio Monte Carlo ed ero lì con il grande capo, eravamo andati assieme, perché io ero lo tranquillizzavo perché diceva che guidavo bene, poteva addormentarsi mentre io facevo queste trasferte, no? Monte Carlo Venezia, Monte Carlo Roma, ero io che guidavo e lui dormiva accanto con la pipa che gli penzolava dalla bocca. Allora, al festival, alla mostra internazionale di Venezia del 1970, Donatello, con la malattia d'amore, vinse la gondola d'argento e quindi grande successo.
1: Prende solamente il cuore.
0: Questa malattia d'amore.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Allora, dopo la malattia d'amore di Donatello, siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 20 di maggio? Allora, un film che io ho salvato nella mia cartella qui sul mio PC cult, quindi film cult che mi sono piaciuti nella mia vita, ogni tanto ne ritrovo uno, me lo scarico e me lo metto in questa cartella. In questa cartella c'è My Fair Lady, un film del 1964 interpretato da Audrey Hepburn e Rex Harrison. Allora, è una storia tratta dal Pigmalione che era stata scritta. Cosa vuoi tu, Alex? Ma rompi le scatole adesso. Ciao Ettore, io non ti ho mica citata, zitta tu. Allora, stavo dicendo il cinghia. Io non l'ho citata, ha fatto tutto lei. Si mette a ridere, vabbè. Sto parlando di robe serie. Allora, era stata tratta dall'opera Il Pigmalione di George Bernard Shaw, ed è la storia di questo famoso glottologo britannico di fama internazionale, Rex Harrison, che scommette con un amico, l'amico Pickering, che in 6 mesi avrebbe trasformato una fioraia in una dama d'alta classe, e dice: la differenza tra una dama e una fioraia non sta nel come si comportano, ma nel come vengono trattate. Insomma, per farvela breve, c'è Eliza, quindi Audrey Hepburn, che canta una canzone lamentandosi dei modi duri del professor Higgins, e immagina che il re d'Inghilterra proclami il 20 maggio come la giornata di Eliza Doolittle. Lei si chiama Eliza Doolittle. L'aneddoto importante di questo film bellissimo, se vi capita guardatelo perché ne vale veramente la pena, è che non doveva farla Audrey Hepburn Eliza Doolittle, doveva farla Julie Andrews, e invece la produzione disse: più famosa Audrey Hepburn, Julie Andrews ancora non è un'attrice che può avere una rinomanza mondiale per questo film, per cui diedero la parte a Audrey Hepburn. Si arriva agli Oscar e Audrey Hepburn, molti avevano pensato che avrebbe vinto l'Oscar per questa sua interpretazione, invece venne un po' boicottata e chi vinse l'Oscar? La Julie Andrews, che aveva fatto Mary Poppins. Quindi guardate com'è divertente il mondo a volte. Siamo nel 1964 e comunque il film abbinato alla data di oggi, 20 maggio, è My Fair Lady. Mentre sempre oggi 20 di maggio a Canzoni Senza Frontiere, adesso i Philadelphia ci suonano la Begin, le Begin dei Philadelphia, perché sono più di una, le Begin dei

Sia i nati e oggi, veloci perché non ho tanto tempo, i nati e i morti di oggi, 20 di maggio, nel 1955 Diego Abatantuono, nel 1943 Albano, fategli gli auguri, è tutta musica oggi, 1946 una coscritta, Cher, che oggi fa 80 anni, wow, portati con tanta chirurgia estetica di altissimo livello. Nel 1944 Joe Cocker, nel 1967 un bravissimo regista italiano, Gabriele Muccino, e poi uno dei miei attori preferiti americani, era nato nel 1908 James Stewart, io me lo ricordo nell'Uomo che uccise Liberty Balance e poi La vita è meravigliosa, il film di Natale per eccellenza. I morti di oggi 20 di maggio, Nino Benvenuti, è morto nel 2025, io mi ricordo quando tornò a boxare perché aveva bisogno di soldi, l'aveva detto chiaramente, molto bravo. 2001 Renato Carosone, morì il 20 di maggio. Cristoforo Colombo scoprì l'America e poi morì il 20 di maggio del 1506. E poi io che sono un appassionato di Formula 1, Niki Lauda, che ho avuto il piacere di intervistare parecchie volte, in particolare fu il primo ad intervistarlo, proprio gli piazzai il microfono davanti alla bocca quando scese dalla macchina dopo aver vinto il Gran Premio di Monte Carlo del 1975 con la mitica domanda "What about your victory?" Che cosa mi dici riguardo alla tua vittoria? Bastava che mi avesse fatto anche un rutto, era in quel momento eravamo in diretta, quindi era importante la sua risposta e venni omaggiato dal mio direttore di allora che disse bravo Ettore, perché avevo battuto arrivando per primo quelli di Radio Monte Carlo francese, ero arrivato prima io a intervistare Niki Lauda, campione del mondo di Formula 1 nel 75, nel 77 e nell'84, so tutto. Allora siamo al cos'è che mi hai messo, Il mare d'inverno della Loredana Bertè, una canzone del 1980 dall'album Jazz, scritto da Ruggeri e Luigi Schiavone, hai capito? La Ruggeri dichiarò che l'ispirazione del brano gli fu data dalla città marchigiana di Marotta, dove aveva trascorso con la madre e le zie le sue vacanze da adolescente. Il mare d'inverno, Loredana Bertè.

0: conclude Canzoni Senza Frontiere di oggi, 20 maggio 2026, ultimo giorno del toro, domani entriamo nei gemelli. Grazie Cinghia per la regia e la collaborazione, grazie a tutte e a tutti voi per aver seguito come sempre dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Da Ettore Randella, ciao, sigla!
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.